È vero che siamo in diretta, però qua sul palco non è arrivato l'applauso. Signore e signori, orchestra Franco Bagutti! Tosi, belli carichi, grazie. Noi vi auguriamo buon divertimento e partiamo subito con la nostra musica per cercare di accontentare tutti quanti. Detto questo, il divertimento inizia dal momento che voi siete in pista a ballare con noi. Quindi, che dire ragazze, signori, buon divertimento! Vamos! Hey!

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Dunque, ha vinto Sanremo Sal Da Vinci, ma noi l'anno scorso lo cantavamo già questo brano, Rossetto e Caffè, la voce del nostro Jonathan.

0: una avvicinatevi vicino al palco, migliaia di venite avanti tutti avanti tutti,
1: all'estero più di 50 album pubblicati e una miriade di copie di dischi venduti. Ha lanciato tantissimi brani di successo e con la sua orchestra ha fatto ballare e divertire almeno 3 generazioni. Signore, signori, il grande ritorno. Ancora con voi il maestro Franco Bagutti.
0: Buonasera. Buonasera a tutti quanti e benvenuti. Grande serata come sempre al sabato sera, adesso con queste televisioni. Adesso qui si fanno delle serate da sballo, è vero? Allora facciamo l'applauso alla direzione, lo facciamo bello, grande, forza! Non abbiate problemi a fare gli applausi, fanno bene alla salute! Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora noi faremo un programma, cerchiamo di farvi divertire, ce la mettiamo tutte, però dipende non solo da noi, è anche da voi. Perciò signori, a tutti quanti, buona serata e buon divertimento, grazie, vai! Bene, e cominciamo subito con le belle canzoni italiane, le canzoni che voi conoscete, le canzoni che voi avete amato, abbiamo amato, e le canzoni di adesso. Bene.

Grazie, grazie, grazie a queste belle canzoni di una volta. E noi andiamo avanti con le canzoni alla Bagutti del nostro repertorio che voi ci chiedete sempre. E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

Box l'italiana per voi. Bene, bene, grazie di cuore. Se adesso facciamo una mazurka, vi incazzate molto? Allora proviamo a fare una mazurka e arriviamo con non baciare.

0: La nostra Giada dice non fumate, non fumate.
1: Sì maestro, ma Giada dice anche la gomma ti può aiutare. Qui non si chiama gomma.
2: Come si chiama, Walter?
1: Si chiama cicles.
2: Ah davvero?
1: Sì.
2: Allora adesso lo imparo.
1: In Piemonte cicles.
2: Cicles.

0: Non fumare.
1: Grazie.
0: Bene, e dopo la mazurka arriva subito un bel valzer. Due belle canzoni. Buonasera. Anche queste fanno parte della storia Bagutti.
1: Cominciamo così. Ricordo di casa mia.

0: alla voce di Martina, cuore di mamma.
1: A tutte le mamme, grazie, grazie. Ah, ma adesso andiamo sempre avanti, con il

Jonathan, grazie. Bene, Alice l'abbiamo fatto, così i ballerini non si possono lamentare. Un bel tango sta per arrivare. Tango col caschè, vai.

0: bravi. Grazie.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
0: Liscio. Per terminare il ciclo del Liscio, un bel valzer lento, bello, bello, bello, bello. Anzi, facciamo una bella cosa. Noi proviamo a farne due. Il primo si intitola I ragazzi della terza età.

orchestra. E questo motivo così bello lo voglio dedicare con tanti auguri di buon compleanno ad Antonella, dagli amici.

0: Jordan, Walter D'Angelo. Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Grazie del vostro applauso. Alziamo il ritmo un pochettino, pochino pochino, e arriviamo con

alla signora Antonella, dagli amici. Dalla direzione e dall'orchestra.

E voglio un applauso per il nostro Jonathan. Grazie, grazie. Allora vedo i ballerini del ballo di gruppo che sono già pronti, sono già scatenati. Noi partiamo subito con l'Aligali, però io vi voglio qui vicino al palco, quelli che fanno il ballo di gruppo qui vicino a noi, qui vicino agli altri, vadano dove vogliono, qui, qui vicino, sotto il palco, sotto il palco, sotto il palco, proprio vicino, vicino al palco, vicino.

Gli amici di Biella, gli amici di Biella fanno gli auguri a Piero e Gino per il loro compleanno. Vai Piero, vai Gino!

0: E Mauro, dov'è Mauro, sassofonista?
1: E sempre avanti.
0: Pensate, quando saremo qui l'ultimo dell'anno, faremo una festa indimenticabile, l'ultimo dell'anno con noi, qui

0: detto bello impossibile. Grazie, grazie di cuore. Sempre ballo di gruppo, i ricchi e poveri, dove l'abbiamo lasciato. Andate pure avanti, avanti, avanti, avanti.
1: Vai, vai con noi.
0: Avanti francese.

Grazie. Allora, intanto che siete in pista, ne facciamo ancora uno e poi rallentiamo il ritmo. Andiamo. Rapsodia in blu.

0: applauso le quattro voci dell'orchestra. Sì.
1: Grazie
0: di cuore. Teniamo sempre il ritmo un pochettino alto e poi facciamo qualche lento, eh. Io voglio vivere.
2: Senza.

0: Grazie di cuore.
1: Grazie. Adesso rallentiamo un po' il ritmo e vi facciamo riposare con questa bella canzone dal titolo Minuetto. Ve la presenta Martina.

Martina, grazie, titolo grazie del nostro ultimo LP, richiesto, dedicatissimo. La coperta ricamata.

Rie comme un tas. Grazie a tutti, grazie, grazie di cuore. Ancora una canzone che dice 50 primavere, 50 primavere. Signora, vabbè. Grazie.

0: 50 primavere, signori, e lo dice Walter D'Angelo.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
0: Bene, grazie, grazie di cuore. Alziamo un po' il ritmo. Questa bella canzone di Ivo Zanicchi per questa sera. E lei a presentarvela, la nostra Giada Testarda.
3: Io.

0: bruciata.
1: A tutti voi, testarda io. Grazie.
0: Bene,
1: di cuore.
0: Grazie. Ancora una bella serie di canzoni italiane, questa dei grandi ricchi e poveri.

E dato che siete stupendi a baciare la baciata, continuiamo i grandi successi di Nicola Di Bari, rivisitati dall'orchestra Bagutti.

Grazie. Bene, grazie. Per gli amanti, prima di fare la pausa, un bel Aligale con ballo di gruppo. Forza, vai.

0: Bene, bene, grazie. Grazie di cuore.
1: Grazie.
0: E visto che sono ritornati i grandi successi degli anni 90, adesso per 10 minuti ve li facciamo ballare e ve li facciamo cantare, però dovete venire più vicino al palco, più vicino al palco, tutti, tutti, siete anche ripresi dalla televisione, vai! Tutti, tutti, adesso abbiamo bisogno di voi, se non venite come facciamo? Con le mani!

c'è un'onda da spostare targata G come Gorizia, S come Sondrio, 827. Se non l'andate a spostare c'è il rischio che i carabinieri

0: 40 anni in meno, 40 anni in meno. Io mi rivolgo a chi ne ha di più, eh?
1: E arrivano loro, i Bonnie M. Allora vi chiediamo di avvicinarmi ancora un passo al vicino al palco, vicino al palco, dai tutti. Adesso facciamo un ballo tutti insieme, eh? Mi dovete guardare però, eh? Avvicinatevi ancora un po'.

scateniamo l'inferno. Dai, tutti sulle braccia, su, tutti. Questa la conoscete tutti. Si parte così, eh.

go ahead. Contate 1, 2, 3, 4, 5.

Ripartiamo da capo, eh. Ti conta, dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: Fino a qui siete stati tutti bravi. Adesso però, per coronare il tutto, ci vorrebbe da parte vostra, per noi e per voi, un super e grandioso applauso! Grazie, allora continuiamo, pronti? Vai!
1: Ma qui ci vuole la voce, eh? Siete pronti? Siete pronti? Adesso! Via! Fatevi sentire! Fatevi sentire!
0: Fate il cuore, il cuore!

0: qui dobbiamo migliorare. Vai.
1: Non sento la voce, non sento la voce. Ci riproviamo, ci riproviamo. Pronti? Adesso, vai!

0: 말고.
1: Volevo in pista anche le ragazze argentate, eh? Dai! Di nuovo, vai! Fate il cuore, così! Così non è il cuore, così!

0: Vorremmo sentire la vostra voce però adesso, eh?
1: Vai!
0: No, no. Il maestro non sente da qua.
2: È da ieri sera che io sono sordo. Come posso sentire?
0: Voce, vai! Passiamo la ritmica, eh? Ancora una volta. Sentiamo la vostra voce, vai!
2: Bene, grazie di cuore, le facciamo ancora un pezzettino e poi aspettiamo il gestore, il nostro gestore del locale, che è già pronto. Avvicinatevi un pochettino e vi facciamo ricordare ancora gli anni 90, che sono stati tra i più belli.

0: intento. Rimane solo il vostro applauso, grazie. Grazie di cuore. Grazie, adesso invito sul palco il proprietario, l'amico John. Dov'è? Eccolo qui, porca. Stop. Gli diamo un microfono, un microfono eccellente. Ti do anche il mio, ma non è così bello.
1: Hai fatto il capodanno qua?
0: No, questo è l'inizio per farle.
1: Avete fatto
0: Giorgio,
1: le prove?
0: Giorgio, dimmi. Questo è l'inizio per farle capire cosa succederà il 31 dicembre.
1: Cosa succederà il 31 dicembre? Cosa succederà? Tu lo sai, Beppe, cosa succede? Ciao. Non lo sai? 31 dicembre sarà con l'orchestra di Franco Bagutti, quindi facciamo ancora un bel applauso a questa bellissima orchestra.
0: Grazie a tutti! Grazie.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di giovedì, al nord in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'Appennino, qualche rovescio breve temporale di calore questa volta. Al centro in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio avremo anche qui un po' di variabilità sulle zone appenniniche, così anche al sud, sulle zone interne della Sicilia e sull'Appennino. Temperature in lieve generale, aumento e tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

insieme, questi bellissimi mesi insieme, farcendo il tutto, Sava Sandir, con il meglio della musica delle nostre orchestre, affinché le prossime due ore siano ricche di sorrisi, tanta musica e tutta la radio liscio che vi serve. Benvenuti ad Energia Contagiosa, gustatevi la puntata che ho preparato per voi.

0: Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno a Paola, buongiorno a Gaetano, buongiorno a Franco, buongiorno a Pamela, ciao a tutti. Qualcuno ha scritto al 331-335-6565, qualcun altro invece ci sta salutando su Facebook e ci sta dando il buongiorno. Benvenuti tutti quanti ad Energia Contagiosa. Allora, parliamo di una cosa che ci viene veramente bene, ovvero il cibo, tanto per cambiare. Siamo finiti in testa a un'altra classifica. L'Italia è il paese dove si mangia meglio in tutto il mondo, hai capito? Questo fa sempre piacere, però siamo entrati nel top della classifica dello street food, battendo gente come la Francia, la Grecia e il Perù, che se ne intende. Ce lo dice Taste Atlas 2025-2026, e in questa particolare classifica tra le regioni italiane citate che spiccano c'è la Campania con Napoli e la Sicilia con Palermo, dove lo street food non è solo un consumo veloce, no? Lo sapete bene, proprio un'espressione di tutta una cultura gastronomica di un livello altissimo, ma che ve lo dico a fare. Napoli è stata incoronata la migliore città al mondo per il cibo, surclassando Parigi, Vienna e Tokyo, e vorrei anche vedere. Leggo: la pizza in versione street food ha conquistato tutti, da quella a portafoglio bellissima, toc toc, te la porti via, quella fritta, mamma mia, la pizza fritta, impazzisco, le varie pizzelle napoletane, insomma, sta roba, il cupitiello, che cioè, sono quelle cose, no, che te le porti in giro, te le mangi, con cosa lo batti uno street food del genere? Palermo si è difesa molto bene con il suo street food 2026 del Gambero Rosso. Il campione regionale della Sicilia è il Massimo dello street food di Palermo, si chiama così questo locale, Tempio dell'Arancina e delle panelle. Vabbè, c'è anche l'antica focacceria San Francesco, tra le 10 migliori del paese, e tra le specialità palermitane c'è lo sfincione, il pane con la milza e le crocche. Molto bene anche Lecce con le sue cime di rapa, Roma con il supplì e Bologna con l'indegno, che è un ristorante dove appunto è stato dato il premio. In crescita ai mercati è il cibo da sport di qualità, mentre da gustare, insomma, mentre si passeggia in giro, cosa c'è di meglio? Sei in giro, è un po', bruci le calorie, quindi sei predisposto a inglobarne delle altre. Su queste cose del cibo l'Italia, mi dispiace ragazzi, ma ne deve passare di acqua sotto i ponti, va, meglio che non ci pensate negli altri paesi a quanto si mangia bene qua, perché va bene tutto, ma sul cibo lascia stare l'Italia.
1: Si accendono le luci su di me, inizia lo spettacolo con il solito cliché. Sono il pagliaccio dell'allegria, un clown che cammina in equilibrio sulle note della fantasia.
2: Di questo cibo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno amici di Radio Liscio, titola così il nostro post di oggi della Cris sulla nostra pagina Facebook. Salutiamo un po' di amici che sono qua con noi: Gennaro, Monica, Raffaella, Sonia, Teresa, Clara, Pamela. Buongiorno a tutti quanti. Allora, siete delle persone che se ne vanno via presto dalle feste oppure siete dei ritardatari? Ve lo dico perché è uscita questa notizia, una ricerca condotta dall'UNSW Time Management Institute, che appunto ci fa capire quanto tempo si guadagna in un anno se invece di tergiversare stando nelle feste ce ne andiamo via subito. C'è una ricerca per tutto, fondamentalmente. Sta di fatto che tra saluti e chiacchiere dell'ultimo minuto leggo che l'addio alle feste ci può arrivare a costare fino a 19 ore l'anno, hai capito? Per i più socievoli, quelli che invece tirano proprio lungo lungo, sono quasi 2 giorni interi. Quindi qua questo articolo, questa ricerca tende a dimostrare che se te ne vai via prima dalle feste, saluti, stai lì un pochino, c'è un enorme guadagno di tempo. Però al contempo, se te ne vai via dalle feste, ti diverti meno, no? Non lo so, a me piace star lì a chiacchierare fino in ultimo, vabbè. Sta di fatto che tra i vari ci vediamo, aspetta un attimo, mi ero dimenticato di salutare, le ore che si accumulano sembrano essere davvero tante. Sto studio è stato fatto su 2000 australiani con una media di 25 eventi all'anno, che tra l'altro sono tantissimi, io non li faccio 25 eventi all'anno. Sta di fatto che mentre ci dirigiamo alla porta si incontrano una media di 3 persone con cui fare le ultime chiacchiere, gli ultimi saluti, no? E quindi 2 minuti qua, 3 minuti là, 4 minuti là, alla fine dell'anno tutto sto tempo mi diventano 19 ore in un anno. E vabbè, capirai, no? Tempo ben dedicato al tempo perso, no? Quello che diciamo spesso essere tempo perso di qualità. Niente, niente, questa ricerca non mi trova affine assolutamente, perché a me piace star lì alla fine con gli ultimi saluti. Invece voi come siete messi? Se volete farmelo sapere, 331-335-6565, e state lì perché tra poco vi porto a Guastalla, dove c'è la 12ª edizione di Georgica.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci insieme. Allora, guidatori, prestate sempre più attenzione quando siete alla guida. E mi raccomando, non bisogna bere, ovviamente, ça va sans dire, quando si guida. Però in questi tempi bisogna stare ancora più attenti, perché alzare di un pelino il gomito o bere un paio di bicchieri in più a cena potrebbe essere molto molto costoso. Infatti diventa operativo l'alcol lock, ovvero quel dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio, sarà obbligatorio a brevissimo per i conducenti recidivi a cui è stato riscontrato un tasso superiore allo 0,8 grammi litro per un periodo niente meno che 2 o 3 anni. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha pubblicato il tutto sul portale dell'automobilista.it, indicando anche l'elenco degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipo di alcol lock, perché questo poi è anche un altro problema che bisogna affrontare, perché se fai una norma, poi sta norma deve essere applicabile. Allora, innanzitutto il costo dell'apparecchio è di circa 2.000 euro, e questo lo afferma Feder Carrozzieri, l'associazione di autocarrozzerie italiane, che sottolinea anche però che il parco auto è molto anziano, cioè l'età media delle vetture in Italia si attesta a 13 anni, e quindi su molte autovetture sarà tecnicamente impossibile installarlo questo alcol lock. Inoltre, continuo, non tutte le carrozzerie, anche se in possesso dei requisiti di legge, potranno montare il dispositivo sulle vetture, ma solo quelle indicate dal produttore dell'apparecchio e inserite nell'elenco del MIT. E questo è un bel limite, perché da un lato viola le norme sulla concorrenza, ovviamente, perché tu se fai una cosa devi lasciare il mercato aperto, non puoi dare il monopolio a un'unica azienda, e dall'altro riduce il numero degli operatori abilitati, rischia di far aumentare ulteriormente il costo per gli automobilisti. Insomma, la norma può essere anche buona. Se non sbaglio, c'è anche negli Stati Uniti quel dispositivo che, se tu continui a bere e ti metti alla guida e vieni beccato una volta, due volte, poi la macchina non si avvia più, e potenzialmente potrebbe essere anche una soluzione, se vogliamo. Però ovviamente devi essere messo nelle condizioni di poterlo installare, di per far sì che ciò avvenga. E da quando leggo, mi sembra che siamo ancora un po' lontani. Vabbè, vedremo come evolverà pure questa cosa dell'alcol lock. Sta di fatto che ormai di guidare è veramente diventato una croce. Da una parte è necessario ovviamente correre ai ripari, perché gli incidenti sono tanti sulle strade e sono spessissimo causati dall'alcol. Dall'altro però ci scontriamo sempre con quel discorso di limitazione della libertà personale. Insomma, i limiti di tollerabilità e le situazioni, secondo me, devono ancora essere considerati. Però insomma, vedremo che cosa succederà anche con questo alcol lock. Mi raccomando, se vi mettete alla guida, ovviamente non bevete, questo è sempre un buon consiglio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

E rieccoci qua, allora parliamo di un argomento leggero, poi dipende, questo dipende un po' dalla vostra colazione, perché la colazione può essere leggera o pesante, parliamo giusto appunto di questo, il pasto più importante della giornata, dicono, esce questo studio spagnolo del CIBER, che è il Centro di Investigación Biomedica en Red, per le malattie cardiovascolari dell'Istituto di Ricerca dell'Hospital Mar de España, e quindi si parla di colazione perché viene fuori che farebbe anche molto bene al cuore, ovviamente sempre abbinata a cibi di qualità, e quindi insomma se si parla di questi argomenti qua trovano sempre manforte dal sottoscritto. Allora partiamo dall'assunto che la colazione ideale è equilibrata, nutriente e apporta circa il 20% delle calorie giornaliere. Combinando, l'ideale sarebbe carboidrati complessi, quindi integrali, proteine, grassi sani e fibre. Deve saziare a lungo perché ovviamente deve darci energia costante fino all'arrivo del pranzo, però contenere un basso indice glicemico. Mi dicono che include latte, yogurt, cereali integrali, frutta fresca e frutta secca, quindi diciamo che bisognerebbe fare una colazione di questo tipo per avere poi le energie per affrontare la mattinata. Io sbaglio sempre su questa cosa qua. Allora, quando sono a dieta mangio lo yogurt magro con un cucchiaino di marmellata, perché lo yogurt magro veramente è immangiabile, cioè, capisco tutto, ma proprio una roba. Mentre invece quando ho un po' più di tempo, due biscottini, però non salvo quando sono in giro per alberghi, ecco, la colazione la faccio lì perché trovo tutto pronto, bacon, uova, forse esagero, però ci sta, dai, quando sei in giro. Vabbè, comunque hanno fatto questo studio e dal quale si evince che chi assume calorie con cibi di alta qualità in termini di proteine, grassi e fibre e altri nutrienti avrebbe un rischio più basso di contrarre malattie cardiovascolari. I partecipanti allo studio avevano un'età compresa tra 55 e 75 anni, erano per lo più in sovrappeso o obesi e avevano 5 fattori di rischio di aumento delle malattie cardiache, tra cui diabete e ictus. I partecipanti sono stati seguiti per 3 anni con diversi monitoraggio e alla fine viene fuori che le persone che considerano la colazione il pasto più abbondante della giornata hanno anche più possibilità di perdere peso rispetto a chi saltava la colazione o consumava pasti più leggeri. Non è però soltanto la quantità di cibo, e qua bisogna porre l'accento, ma la qualità che fa la differenza. Infatti questa qualità dovrebbe includere proteine, grassi di alto valore, fibre e minerali come potassio e ferro. Meglio pochi zuccheri aggiunti, questo è un buon consiglio che vale sempre. Quindi cereali integrali come fiocchi d'avena oppure un bel toast con avocado o uova insieme a della frutta. Diciamo che se siete amanti del cappuccino con panna o del caffè al volo come il sottoscritto, sta notizia non è il massimo, però bisogna crescere, no? Imparare, saperne di più per migliorarsi, quindi è bene anche qualche buon consiglio ogni tanto sulla colazione, che la facciamo di fretta, in realtà bisogna dedicarle il giusto tempo. E voi come state messi a colazione? Fatemelo sapere, 331 335 6565.

amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere.

Quali sono i comuni italiani più cercati dai turisti stranieri per cambiare vita? Ve lo dico io. Ben ritrovati carissimi ad Energia Contagiosa. C'è tempo per questo racconto che emerge dai dati di Gateway.com, che è un portale specializzato nella compravendita immobiliare per clienti esteri. C'è un cambio di passo. Praticamente fotografando non solo dove si compra la casa, ma come si immagina la vita futura in Italia, ecco che sono sempre più i turisti che nel 2025 hanno acquistato in maniera molto più consapevole e meno impulsiva. D'altronde, signori, è così. In Italia però, in alcuni borghi storici, magari in zone non centrali ma un po' remote, si possono trovare dei meravigliosi locali a 100.000 euro da ristrutturare, fino ad attici da 1 milione di euro. Ovviamente dipende che budget hai, questi nelle città d'arte. In cima alla classifica delle mete più scelte si conferma Ostuni. La città bianca, premiata, siamo in Puglia, dal suo centro storico abbagliante, bellissima, Ostuni, è proprio così tutto bianco che quando cammini lì dentro veramente sembra di stare in un mondo a parte. Dicevo, premiata per questo suo storico borgo meraviglioso, con le campagne punteggiate dai trulli, il mare a pochi metri, proprio lì davanti. Insomma, qua i prezzi sono ancora accessibili, e il turismo ce n'è.

l'estate è un delirio, Sturi. Poi c'è la Calabria con Scalea, scelta da una comunità europea ampia e fidelizzata. La Sicilia compare con Caltagirone, le sue case storiche sono spesso acquistate poi per essere riportate a una nuova vita, e questo è bello perché si riqualificano anche i borghi. Poi c'è Noto con il suo barocco dorato, no? Offre proprietà di pregio molto molto belle. Unica grande metropoli in classifica è Roma. La capitale ritrova centralità grazie anche al Giubileo, insomma è una solidità percepita dal mercato, ecco, diciamo così. Riappare poi la Puglia con Carovigno, alternativa più riservata rispetto a Ostuni, mentre invece per il centro spicca Todi, molto bella Todi, arroccata, è molto particolare, molto silenziosa, il classico viaggio nel tempo italiano in questi borghi storici, mentre invece il nord entra in scena con Nizza Monferrato nel cuore delle colline, patrimonio UNESCO. Hai capito? Quindi, secondo questa indagine di Gateway.com, i turisti stranieri che vogliono venire a vivere in Italia scelgono borghi di mare, borghi per lo più isolati, non amano tanto la confusione e scelgono la qualità. E devo dire che da noi di qualità ce n'è davvero tanta.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In un clima infuocato, l'aula della Camera a voto segreto dice no all'acquisizione da parte della magistratura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Forte scontro politico in aula. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari urlando fuori le chat. Sentiamo prima Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD Elly Schlein.
2: Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino Presidente della Repubblica, perché se fosse diventato Presidente della Repubblica Paolo Borsellino sarebbe qui con noi, e la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis.
3: Noi, colleghi, vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
1: Nuova notte di raid russi in Ucraina all'indomani della strage a Kiev, che ha causato almeno 17 morti e decine di feriti. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv, e massima allerta in Germania dopo il ritrovamento martedì sera di un drone imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia. La mia valutazione è che siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido, è una nuova qualità di pericolo, ha affermato il ministro dell'interno Dobrindt, rientrato dalle vacanze per far fronte all'emergenza. Nessuna tregua dal gran caldo, almeno fino a Ferragosto, oggi il record di città con il bollino rosso in Italia. I pronto soccorso registrano un aumento degli accessi del 15% per criticità legate alle temperature elevate. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Non accenna a placarsi la quarta ondata di calore portata dall'anticiclone subtropicale africano, che continuerà a far boccheggiare l'Italia e gran parte dell'Europa meridionale almeno fino a Ferragosto. Il record dei record viene stabilito oggi, 6 agosto, con tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute segnate dal bollino rosso. Alle 25 di ieri, infatti, si sono aggiunte anche Messina e Reggio Calabria. Con tutta la penisola soffocata dall'afa, si mantiene alto il rischio siccità per l'intero bacino della pianura padana, in particolare per le forniture idropotabili. Più di 100 comuni tra Piemonte e Lombardia hanno fatto ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti. Nelle risaie pavesi si rischia la compromissione totale dei raccolti a causa della gravissima carenza d'acqua, mentre a Pesaro è stata addirittura emessa un'ordinanza per limitare l'uso di acqua potabile.
1: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani va a caccia della quinta medaglia d'oro. Alle 17.30 la 23enne tuffatrice romana sarà impegnata nella finale del sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri 3 medaglie azzurre nelle 5 km di fondo, oro a Ginevra Taddeucci e bronzo a Barbara Pozzobon. Tra gli uomini bronzo per Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

Ben ritrovati a tutti carissimi in questo mercoledì 25 marzo 2026 ad Energia Contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando al 331-335-6565. Vi abbracciamo, complimenti da tutte le parti, quindi siete sempre molto molto gentili. Riparto perché voglio parlarvi di POS. Infatti a partire da gennaio 2027 non riceverete più uno scontrino cartaceo per dichiarare l'acquisto giusto appunto avvenuto con il POS. Infatti i pagamenti elettronici, l'ho sempre trovato un po' anacronistica sta cosa, scusate, tu fai il pagamento elettronico per anche risparmiare sulla carta, oltre che limitare l'uso del contante, e poi via di carta sprecata con scontrini su scontrini. Quindi non dovremo più conservare, anche per i rimborsi, gli scontrini. Basterà infatti un documento digitale che riporti tutte le spese, anche inviato dalla banca, dove tutto è tracciabile. Tutto questo fa parte del decreto PNRR varato dal Consiglio dei Ministri il 29 di gennaio e serve per semplificare la rendicontazione familiare in vista del 7.30 all'Agenzia delle Entrate. Quindi basterà conservare i file delle ricevute inviate dal proprio istituto di credito. Ecco, vanno bene anche gli estratti conti digitali, purché tutto sia tracciabile, perché naturalmente deve essere tutto quanto sempre alla luce del sole. Lo stesso discorso vale anche per i versamenti agli enti pubblici con canali elettronici tipo Pago PA, insomma basta ricevute cartacee. Dal 2026, nelle prossime settimane, scatta poi il collegamento fra registratore di cassa e POS. A marzo l'Agenzia delle Entrate potrà collegare il POS al registratore e da metà aprile le nuove regole saranno applicate ovunque. Scopo di tutto questo è che tutti gli esercenti si dotino di un contatore di cassa che possa emettere scontrini elettronici nei prossimi anni. Hai capito? Però se il cliente lo vuole potrà sempre richiedere lo scontrino cartaceo. Infatti non tutti sono pronti ad adeguarsi alle novità in arrivo. Vabbè, insomma, piccoli passi naturalmente verso un futuro che ci chiede di sprecare sempre meno carta. Se volete dire la vostra, 331-335-6565.

Oh, eccoci qua, ben ritrovati carissimi. Adesso vi faccio un po' prendere male con sta cosa, perché secondo me è una cosa che abbiamo un pochettino tutti. Sotto il mobiletto della cucina, no? Dove c'è il lavandino, cosa ci tenete? Ecco qua, io per esempio dopo questa cosa qui ho dato una bella pulita, perché è un posto dove in qualche maniera, no? Ci sono dei pericoli che è meglio conoscere. Ho questa notizia davanti e purtroppo mi ha acchiappato il titolo e ho approfondito e niente, da lì ho dovuto togliere tutto. Infatti sotto il lavello della cucina o quello del bagno, no, ci potrebbero essere dei mix pericolosi di sostanze chimiche. Occhio. Allora, a parte il fatto che con i bambini non bisogna tenere niente lì sotto, perché magari i piccoli vedono sti flaconi colorati e potrebbero aprire e ingoiare qualcosa. Il 40% degli incidenti chimici, leggo, con intossicazione avviene proprio in casa. Questo secondo i dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità. Perché abbiamo un'errata percezione del pericolo e ignoriamo i simboli e i segnali sopra indicati. Spiega Ermanno Vicini, che è il CEO di Serpac, che è una società specializzata nella progettazione, sviluppo e vendita di imballaggi ed etichette per il trasporto di merci pericolose. Dice: bisogna distinguere tra il pericolo per l'utilizzatore, regolato dal sistema CLP, e quello legato al trasporto delle merci pericolose. La candeggina ne è l'esempio perfetto. Dice: se ingerita è estremamente pericolosa, ma la sua concentrazione è tale da non essere classificata come merce pericolosa per il trasporto. Quindi questo è uno dei casi in cui non vedrete pannelli arancioni sui camion che la consegnano, ma il consumatore deve comunque prestare la massima attenzione ai pittogrammi. Proprio questi simboli infatti bisogna controllare, questi qui a forma di rombo sulla prima difesa. Sui prodotti più aggressivi come gli sgorgatori o i disincrostanti, tipo quelli per il forno o quello per i tubi, c'è il simbolo della corrosione. L'efficacia di un prodotto corrosivo è direttamente proporzionale alla sua reattività, sottolinea Vicino. L'etichetta CLP originale permette di capire subito come proteggersi e fornisce ai medici le informazioni necessarie per intervenire in modo mirato. Quindi evitate il travaso in bottiglia o in flaconi anonimi, perché cancellano le icone. Non mischiate candeggina con aceto anticalcare, perché liberano cloro gassoso, tanto per dirvene un'altra. Si possono creare delle nubi tossiche proprio che partono dal basso e colpiscono proprio i bambini. Tenere i locali arieggiati, anche pagni e spugne, pensate un pochettino, se usati con oli protettivi o solventi e poi conservati, possono dar vita a ossidazione rapida e anche innescare un incendio senza scintille esterne. Mamma mia, un'ansia mi ha messo sta notizia. Togliete tutto, mettete tutto al sicuro, che è un attimo, non la dovevo leggere, lo sapevo che non la dovevo leggere. Ecco, no, però scherzi a parte, è importante prevenzione prima di tutto, anche nelle piccole cose, nelle sciocchezze come queste, uno non ci pensa mai, e invece poi, tac.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Pronti per il fine settimana? Avete già impostato il calendario? Beh, se vi servono degli spunti e delle idee, dovete scaricare la nostra app di Radio Liscio. Lì ci sono tutti i programmi nostri, delle nostre serate e anche degli artisti che passano per di qua. Quindi, insomma, se avete voglia di ballare, sicuramente troverete la location perfetta anche alla Peschiera di Valdengo. Come sempre, grande spettacolo della musica da ballo. Oppure accendendo Prima Antenna, dove si balla sempre, o ancora andando su YouTube. Sul nostro canale YouTube, giusto appunto, lì trovate le registrazioni delle nostre migliori serate. E quindi, anche se siete in casa con gli amici, basta accendere la televisione, mettere su YouTube e voilà, parte la festa direttamente nel salotto. Ma che volete di più? Radio Liscio, tutto ciò che serve.

E rieccoci insieme, carissimi. Volgiamo quasi verso il termine della puntata di oggi, ma c'è questa notizia che in un modo o nell'altro ci tocca. Non so se siete dei fruitori dei monopattini elettrici in città. Insomma, c'è chi è pro, c'è chi è contro. Tante regole sono state date, metti il casco. Insomma, sono sempre un tema abbastanza dibattuto, perché da una parte qualcuno li trova terribilmente comodi e anche piacevoli, no, per girare insomma le città. Dall'altra però creano un po' di problemi, vengono un po' abbandonati da tutte le parti. Insomma, sono dei servizi che non sono semplicissimi da gestire, tanto che il comune di Firenze ha detto basta. Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto la richiesta di sospensione avanzata da Bird, confermando il via libera alla delibera comunale. Quindi Firenze diventa la prima città italiana a vietare definitivamente il servizio dei monopattini. Come vi dicevo, quelli elettrici, no? Come vi dicevo, tutto nasce dalla difficoltà di applicare le nuove norme nazionali sulla micromobilità, in particolare l'obbligo del casco, dei comportamenti scorretti ormai diffusi, circolano contromano, due persone sullo stesso monopattino, parcheggi irregolari, tentativi delle società di sharing di risolvere il problema dei caschi si sono rivelati inefficaci e assolutamente costosi. Tra l'altro Firenze non è il primo caso europeo, perché già Parigi li aveva vietati nel 2023 e Madrid nel 2024. In Italia nessun'altra grande città ha ancora adottato una cosa simile. Quindi è una nuova strada che potrebbe essere seguita, diciamo così, da altre amministrazioni che hanno problemi simili, e bisogna vedere un po' la reazione degli utenti, perché soprattutto gli stranieri, no? Ormai se li aspettano, perché i monopattini elettrici sono molto diffusi, e oggettivamente con la congestione di traffico che c'è, con i pullman che hanno gli orari che hanno, i treni sempre in ritardo, insomma anche muoversi in città, anche sui tram, non è semplicissimo. Quindi il monopattino elettrico ti offre una soluzione rapida, veloce, però certo bisogna rispettare le norme, e a quanto pare l'inciviltà la fa ancora da padrona, tanto che Firenze ha detto basta. È una sua scelta, bisognerà adeguarsi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Señores y señoras,

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Bagara ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula con voto segreto ha negato l'acquisizione delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore Mauro Caroccia, ritenuto dalla Procura di Roma prestanome del clan mafioso dei Senese. I voti contro l'uso delle chat e a favore della relazione della Giunta per le autorizzazioni sono stati 206, tutta la maggioranza, 133 quelli a favore del sequestro. Infuocato lo scontro politico che ha raggiunto l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha sparato a zero sull'opposizione e ha tirato in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat, la richiesta dei 5 Stelle che hanno agitato i cellulari. Quest'aula sta impedendo che emerga la verità su un processo contro le mafie, quindi non invocate più il nome di Borsellino, l'affondo della segretaria del PD Schlein. L'Aula del Senato ha approvato ieri la risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di energia e difesa. Il documento è analogo a quello approvato a Montecitorio. Alla UE chiederemo tutto il massimo sulla sicurezza energetica, cioè lo 0,6% del PIL. Per la difesa ci fermeremo allo 0,9%, ha annunciato in aula il titolare dell'Economia. La Commissione valuterà la richiesta a settembre, la decisione è attesa nella riunione Ecofin di ottobre. Forti proteste delle opposizioni che hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse per il welfare. Almeno 3 morti in Ucraina, nella regione nord-orientale di Kharkiv, per i bombardamenti russi della notte. Intanto il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea a Kiev. A renderlo noto lo stesso Rutte dopo un colloquio telefonico con Zelensky. Il comparto del marmo Apo-Versiliese fermo oggi per 8 ore per uno sciopero unitario del settore proclamato dopo la morte del 44enne Alto Gullotti, schiacciato da alcune lastre di marmo mentre era al lavoro nell'azienda in cui era in servizio da anni. Le organizzazioni sindacali parlano di una situazione ormai non più sostenibile sul fronte della sicurezza e chiedono un tavolo di confronto con aziende e istituzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: È tutto pronto anche oggi con questa nostra ora con i grandi successi del passato, le grandi orchestre, i grandi classici del Liscio e non solo. Oggi partiamo niente po' di meno che con due pezzi del maestro Secondo Casadei interpretati dalla Storia di Romagna, una mazurka, Marilena e una polca, Parigina.

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana. Questo è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, la Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

Appuntamento, c'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Magar ieri alla Camera sul caso del Mastro, l'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra, i deputati di AVS si sono bendati gli occhi, fuori le chat la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

la melodia italiana con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna, con Studio 1. Insomma, siamo sintonizzati in tutta Italia con la musica da ballo, attraversando anche le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato, hanno così superato le generazioni, perché davvero abbiamo delle canzoni che sono nate magari nel periodo della generazione silenziosa e ancora oggi sono brani contemporanei. E poi abbiamo il momento di cantare, perché bisogna imparare a cantare, bisogna imparare a ballare, bisogna imparare anche ad ascoltare, perché bisogna imparare a fare un sacco di cose fondamentalmente, se ci soffermiamo su questo concetto. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con tanto di patente alla regia, e il 331-335-6565 è disponibile per chi volesse mandarci sms o messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Fa caldo perché è arrivata l'estate, siamo in un momento caliente, ma fortunatamente bello, perché bisogna un po' vivere un po' tutte le stagioni, quando fa freddo, quando fa caldo, andare agli eccessi, oserei dire. E la prima carta prevede la generazione X con un Antonello Venditti che ci parla di questo mondo. Ehi, in questo mondo di ladri ma anche di santi, quindi ci sono ambedue le fazioni. Antonello, a te la linea. Bello, senti che inizio. Sarebbe da iniziare un concerto così. Il casino ti rompe gli stadi con questa canzone. Senti quando inizia, eccolo qua. È partita la melodia.

In questo mondo di ladri ci siamo scatenati, siamo partiti forte con questa canzone appunto di Antonello Venditti che ci riporta all'88, al 1988. Con questa canzone appunto esprime la rabbia e la disillusione verso l'ipocrisia e l'ingiustizia della società, ma ovviamente c'è sempre un gruppo di persone che non si arrende mai, noi che non ci arrendiamo mai. E in quell'anno, agli Olimpiadi Invernali dell'88, così almeno ci rinfreschiamo visto che oggi fa caldo, pensiamo all'inverno, il grande sciatore che porta il nome di Alberto Tomba a 21 anni vinse la medaglia d'oro sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, diventando un eroe, un'icona nazionale, e la sua esuberanza era tale che dopo la vittoria chiese in diretta televisiva di poter conoscere la celebre conduttrice televisiva di allora, De Carrà. Quindi lanciò questo messaggio e poi si conobbero. Sicuramente ci fu l'occasione di conoscersi dal vivo, quindi venne anche soprannominato Tomba la bomba, che davvero scendeva a una velocità razzo. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, e quando menzioniamo questo titolo ci viene voglia di vacanza. 7 giorni 7 notti, o meglio una settimana con Matteo Tarantino. Prego, regia.

Matteo Tarantino con questa canzone dal ritmo scatenato, che poi 7 giorni sono niente poco di meno che 168 ore, uno potrebbe anche dirlo così, oppure per i curiosi matematici 7 giorni corrispondono a 10.080 minuti. Poi vediamo se andiamo più in approfondimento, ci fermiamo così ai minuti. Quindi quando trascorrono 10.080 minuti vuol dire che è trascorsa una settimana. A titolo informativo memorizziamo questo dato e questo fatto. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione della canzone acustica. Ebbene sì, perché c'è proprio una generazione che è nata con le canzoni acustiche, e quella generazione probabilmente degli anni 70, quindi la generazione X è nata con appunto le canzoni che nascevano con la chitarra o con il pianoforte, e quest'oggi ci è venuta voglia di andare a salutare un grande autore italiano con una voce graffiante particolare, Marco Masini, che ha scritto questa canzone che si intitola

raccontami di te, bella frase questa, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Quindi davvero una frase filosofica con questo brano che ci riporta indietro al 1900 più, prendiamo la calcolatrice, 1900 più 100 fa proprio il 2000, canzone presentata anche al Festival di Sanremo con una classifica che diciamo non è andata proprio benissimo perché arrivò penultimo, quindi dopo di lui c'era solamente l'ultimo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Fred Buscaglione che dinanzi al mare in una notte d'estate senza nuvole... Guarda che luna, guarda che si aspetti ancora un po', sono le due. Prego regia. Eravamo in onda? Sì, non era... vabbè. Se vi fa ridere scriveteci, se state ridendo scriveteci.

0: con un bacin d'amore. Nel frattempo stavamo leggendo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato e troviamo una frase di senso compiuto. In questo mondo di ladri, 7 giorni, 7 notti, quindi vuol dire che è un mondo di ladri settimanalmente. E poi guarda che luna, ci diamo un bacin d'amore. E a proposito di guarda che luna di Fred Buscaglione, incisa nel 59 sul vinile a 45 giri dalla famosa casa discografica La Fonit eccetera, che adesso non c'è più, canzone che è una serenata malinconica romantica dove il protagonista si trova davanti a un paesaggio suggestivo e proviamo a immaginare, chiudiamo gli occhi, vediamo il mare con il rumore delle onde e la luna che riflette appunto la notte, questa bella immagine da cui è nata la canzone. In quell'anno l'industriale Mario Pavesi decise di rilanciare e commercializzare su scala industriale un biscotto leggerissimo della tradizione novarese, quindi del Piemonte, battezzando lo Pavesino. Quindi ancora oggi ce li mangiamo e quando leggiamo questo nome ci viene voglia di stuzzicare qualche cosa di buono. Fu davvero una rivoluzione nelle abitudini alimentari grazie a una campagna pubblicitaria che puntava sulla digeribilità e sulla modernità, quindi davvero le cose importanti, il fattore di mangiare un qualcosa che facciamo un routino, come dicono i cinesi, apprezziamo quello che abbiamo appena mangiato e di conseguenza anche il nostro stomaco ci dice grazie per averci saziato con un biscotto leggero. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials che in questo momento, proprio adesso e all'istante, ascoltano Sal Da Vinci con Poesia. Ma in realtà tutte le generazioni collegate con noi in questo istante ascolteranno proprio Poesia. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Poesia,
1: sei una donna così poetica, anche nell'errore

Poesia di Sal da Vinci, canzone targata 2026, che anticipa l'uscita del, appunto, nel disco che è arrivato prima dell'estate. Una canzone che strizza l'occhio, quindi facciamo l'occhiolino alla canzone, a sonorità latine con il ritmo della baciata, ed è un inno romantico dove appunto si celebra l'amore profondo, in grado di rendere ogni giorno, ogni istante, ogni dettaglio della persona amata eterno, quindi esattamente come un'opera d'arte o i versi di una poesia. Quindi bella canzone che farà ballare a ritmo di baciata tutta l'Italia è qua. E adesso che c'è tutta l'Italia sintonizzata, andiamo a collegarci con l'archeologia del liscio, con un brano, un classico del liscio, per gli amanti del liscio che amano proprio gli strumenti come il sassofono, con la fisarmonica, come il clarinetto. Questa è una canzone eseguita magistralmente dall'orchestra di Franco Bergamini, la famosa polchina, con l'archeologia del liscio, a cui diamo la linea.

0: maestro Franco Pergamini.
1: E ringraziamo l'Arcologia del Liscio per questi contributi che ci raggiungono ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, ed è davvero una bellezza il fattore di andare a visionare dei video, di andare a rispolverare quelle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, quelle canzoni che quando si suonano ballano davvero le generazioni, da quella silenziosa alla generazione millennials, ma magari anche alle nuove generazioni, anche perché ci sono tante feste che oramai fanno parte anche i giovani, e spesso e volentieri finiscono le serate con la fisarmonica e i canti popolari. Quindi vuol dire che c'è voglia di portare avanti le tradizioni, e nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono poi i nostri valori da tramandare. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, la generazione acustica. Abbiamo la scelta, perché ne abbiamo pescate due. Cosa facciamo? Le facciamo tutte e due? Facciamo un mix? No, una in do e l'altra in re. Partiamo dal re, partiamo da qui.

ed era Profeta non sarò di Demis Rousseau. E l'altra canzone che avevamo in mente era di collegarci con poesia. Ci domandavamo quando l'amore diventa poesia, ma quando che fa?

E così abbiamo fatto le due canzoni che avevamo in mente di fare, soltanto che una era in re e l'altra era in do, e di conseguenza la colla musicale magari era poi un po' dissonante. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Abbiamo fatto Quando l'amor diventa poesia, ci ha sentito anche lui Massimo Ranieri, ma questa volta torniamo tutti ai 20 anni. Che bell'età, con la patente in tasca, fresca, fresca, fresca, fresca, e tutti i punti, ovviamente.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Nuova canzone di Elena Cammarone con Sei Tutto, e prima abbiamo ascoltato Massimo Ranieri con la canzone Vent'anni, che gli permise di trionfare a Canzonissima proprio del 70. I vent'anni di ieri e di oggi, abbiamo provato a chiedere alla rete la risposta. Per esempio, le relazioni e il tempo libero sono vissuti oggi diversamente da come erano vissuti ieri. Ieri la socialità era fortemente radicata nel territorio, nelle piazze, nei bar, negli oratori, nei circoli, dove erano luoghi di ritrovo, maggiormente si basavano sulla presenza fisica, e il tempo libero era scandito da appuntamenti fissi come la musica trasmessa in TV o al cinema, c'erano dei momenti ben mirati. Oggi le interazioni avvengono ampiamente nel mondo virtuale attraverso i social media. Questo permette di avere una rete globale di conoscenze, sì, ma ha anche trasformato i ritmi di vita, spostando gran parte delle relazioni e delle passioni su piattaforme digitali. Quindi ci si incontra di meno, anche se la bellezza di stare insieme è un qualcosa di impagabile. Lo sanno anche le nuove generazioni, che quando appunto si ritrovano comunque stanno bene. La tecnologia da questo punto di vista crea un po' di distacco, ma torniamo ad aggregarci, a vivere insieme, magari attraverso la musica, con una fisarmonica, una chitarra, un pianoforte è un po' più scomodo perché è più pesante da spostare, la chitarra è più leggera, così come se uno si sente un po' scarico potrebbe spostare la batteria. Dico bene, Marco? Cioè, quando uno è scarico, se prendi la batteria, la suoni un po', ti dà la carica. Vabbè, questa ci è scappata ogni tanto e non possiamo esimerci. Carta generazionale, generazione X, Renato Zero ha ascoltato la freddura che ci è scappata ed è nata la canzone Morire Qui, segno della croce, morire qui in diretta, Renato Zero. E invece no, perché è un ritmo carico, sentite il ritmo, senti la batteria al charme.

0: Ergeti con questa canzone che era Morire qui di Renato Zero, nata nel 77 ed è uno del che fa parte dell'album Zerofobia, uno dei dischi più iconici dell'artista romano. La canzone è un inno alla vita e alla tenacia, il fatto di affrontare la voglia di non arrendersi mai davanti alle avversità che ci sono, spingendo a lottare per i propri ideali, a non smettere mai di sognare, opponendosi quindi alla passività e alla rassegnazione. Uno è passivo e dice ma aspettiamo che le cose capitano. No, in realtà bisogna essere attivi e se vogliamo far cambiare le cose dobbiamo inizialmente essere noi a cambiare. Questa canzone è davvero importante di Renato Zero, è un fatto simpatico del 77 e che in quell'anno, questa farà ridere il nostro Marco Sasso detto il Ciglia, perché vennero venduti un sacco di termometri, cioè il 77 è un anno in cui il termometro proprio venne venduto in tutte le case, c'erano 4-5 termometri perché c'era la febbre del sabato sera, questo programma che usciva dalle sale e alzava la temperatura corporea delle persone. E allora le persone cosa facevano? Andavano in farmacia e si compravano il termometro. Davvero un momento bello quello della febbre del sabato sera, che fu davvero un delirio collettivo. Ti è piaciuta? Sì, merito qualche sparo su questa
1: freddura
0: per dare questa notizia. Il futuro appunto dell'Italia, dove nacque la moda dei pantaloni a zampa d'elefante bianchi, delle piste illuminate in discoteca e i giovani che iniziavano a frequentare in massa le prime discoteche. Oltretutto con i pantaloni bianchi, il bianco è un colore che se tu ci butti sopra una luce di un colore lui l'assorbe, quindi di conseguenza con le luci psichedeliche quei pantaloni bianchi magari diventavano blu, gialli, rossa, fucsia, cambiavano colore all'istante. Bella moda. E se pensiamo alla febbre del sabato sera, anche a noi ci viene la febbre, ma sappiamo che c'è sempre la peschiera che ci fa divertire e scatenare. Siamo giunti al termine fra una chiacchiera e un'altra di questo nostro viaggio nella melodia italiana. Vi ringraziamo tutti quanti di essere stati con noi, di averlo vissuto intensamente, di aver sorriso, di aver viaggiato con le generazioni. Un grazie al nostro Marco Sasso. E l'ultima carta che peschiamo proprio quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli. Brindiamo insieme vino rosso per noi cin cin. Un brindisi a tutti quanti all'ascolto, un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia un po' meno, però un bicchiere di vino e saggia cosa ogni giorno.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Carocci. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat, la richiesta di 5 Stelle, non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO, Rutte, ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza, presente in casa un nipote di 25 anni trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga in provincia di Lucca un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Maccia quando mi vedo, poi vado avanti. Ma adesso mi vedo. Ma ciao, bella gente. Come va? Buon... sì, stamattina ho gli occhi un po', come si dice, che spurgano. L'aria condizionata è insostituibile. Però qualche fettino di disagio per, ieri, l'altro, sono due giorni che mi ha infiammato un po' gli occhi, un po' la gola, ma a me non me ne può fregare di meno, come dicono in una certa parte d'Italia, per mantenere i miei 24-25 gradi qui in studio mentre lavoro. Non si fa nulla per cambiare questa specie di piccolo paradiso termico, anche perché ho appena letto le previsioni del tempo. Adesso da sabato danno il terrore fino a mercoledì, giovedì della prossima settimana. La settimana dicono che qui nel nord-ovest arriveremo a 40 gradi, ma anche poi su tutto il litorale tirrenico, da Roma in su, da questa parte qui dell'Italia, danno 40 gradi. Addirittura dicono che potremmo superare il terribile record del 2003, che fu un'estate assolutamente indimenticabile per il terrore. Speriamo, anche perché se poi arriva qualche temporale fa dei disastri inenarrabili. Mi ricordo tre anni fa a me 3.000 metri quadri di tetti andati in... c'è un termine che in vacca, e lo dico perché così fu. Vedo il cinghia assolutamente rilassato nella posa classica del pensatore Diogene, perché quando è così mi ricorda tanto Diogene, che è lì che attende che si inizi con la trasmissione. Oltretutto ho appena scoperto che sono con il collegamento con la banda che non piace a lui, ma sta funzionando. Perché? Perché ieri sera ho girato da quello da trasmissione a quello che adopero io in casa, perché così dal televisore grande posso vedere il mio PC per vedere i film che mi sono scaricato. E ho visto Il Diavolo Veste Prada 2, piaciuto, che brava la Meryl Streep, ma anche l'Anna Hathaway, bello, sono quelle cose che ti fanno passare la serata, anche perché ieri sera non c'erano partite di calcio, quindi relax, potevo veramente fare entertainment, intrattenimento leggero. Stasera invece c'è Francia-Marocco, è quella da vedere tutti. Il 100

mai parlare bene della connessione di rete, mai, perché se ti sente lei interviene, è reazionaria, quindi interviene subito e ti fa saltare tutto. Ma adesso siamo ritornati sulla rete da radio, quella con il collegamento 5G, e quindi ok, adesso arrivo ai messaggi. Allora, stavo dicendo che oggi è giovedì 9 luglio 2026, è il 190° giorno dell'anno, ne mancano 175 alla fine dell'anno, ed è Santa Veronica Giuliani, ed è la giornata mondiale della massellanza. Che cos'è la massellanza? L'ho scoperto anch'io ieri sera, non sapevo che esistesse mentre preparavo la trasmissione. Cioè, la massellanza è il culto della palestra, però fatto in un modo divertente, piacevole, cordiale, è bello vederti fare palestra, ma devi essere massello, cioè devi essere grosso e tosto. Quelli che fanno come Cinghia, che lui è grosso, tosto non direi, ma è grosso, e lui ama la massellanza, perché la massellanza vuol dire far sentire questi muscoli, soprattutto a lei, no? Ma senti come, ma sei fatto d'acciaio, quando un uomo è tutto bello gonfiato, perché è un cultore della palestra, però è simpatico, lo fa senza fartela pesare. Quindi oggi giornata mondiale della massellanza, ma siccome questa trasmissione di oggi andrà in replica, perché sapete che agosto Radio Liscio fa le vacanze, anche lei, il 6 d'agosto giovedì siamo in onda con la replica del 9 di luglio, e allora se state ascoltando il 6 d'agosto, 218° giorno dell'anno, ne mancano 147 alla fine dell'anno, ed è San Ormisda Papa, questo non sapevo, mai sentito sto nome, mai sentito sto Papa. E il 6 d'agosto la giornata mondiale di Hiroshima, quando gli Stati Uniti lanciarono la prima bomba atomica su una città, ammazzandone 100.000 in un colpo solo, e viene ricordata nel mondo sempre più per dire lasciamo perdere le armi nucleari. Guardate che se partono le armi nucleari c'è il getto, il rigetto, il contro, il rischio, e moriamo tutti, perché una volta che partono tutte bloccala poi la radioattività. Allora, Francesca Mazzucato ci ha cantato Io ti aspetterò come primo brano di oggi, e adesso andiamo con uno, Max di Ozzano in provincia di Bologna, che ha fatto una richiesta che va in concorrenza con i miei vinili di Casandenna. Max di Ozzano in provincia di Bologna ci ha chiesto se poteva ascoltare, e noi gliela facciamo ascoltare ben volentieri, un brano del 1955 che è fra i più belli al mondo, The Great Pretender, degli inenarrabili The Platters.

Voodoo, la caffettiera di Paolo Tarantino. Allora, ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, volevo dirvi, scrivo così, ho un glaucoma agli occhi, non vedo bene. Cinghia, volevo ascoltare una canzone Concerto d'autunno di Claudio Villa, grazie. Ah, Paolo di Genova, scusate. Paolo, fai prima a dirci cosa non hai, perché ogni giorno ne hai uno nuovo. Sei un tomo di medicina con tutto quello che è addosso. Per carità, curati, stai in forma. Qui non si firma e pensa che io non lo riconosca. Se per caso una molla si smolla, nel futuro si rimolla oppure rimane smollata per sempre? Questo spiritoso qui è Nicola, ti ho beccato Nicola, per una tua caratteristica particolare che dovresti sapere, scrivi sempre in maiuscolo. Ciao carissimo Ettore, da parte di Alessandro di Bologna. Ciao Alessandro, quindi tu stai seguendo probabilmente sul network Teleantenna, che ci copre in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno, così come ci stanno seguendo in Lombardia su Studio 1, perché siamo in Radio Liscio Visione in diretta con loro, e con Prima Antenna TV come sempre in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Allora, ciao, buongiorno Ettore, oggi il mio ex capo è nel mio ufficio, sintonizzati tutti su Canzoni Senza Frontiere. Hai lasciato quindi praticamente il virus, lo dico a spalti gremiti a casa. Lui è andato in pensione al 1° di luglio, sta benissimo lì, aria condizionata sul lago. Giancarlo D'Alesa, ciao Giancarlo. Ciao Ettore, sono Claudia di Asti, mi potresti mettere la canzone di Graziano Gianni Ti aspetterò domani, dedicata al mio Vincenzo? Ma quante gliene dedichi al tuo Vincenzo? Chissà come ti deve amare, perché dedichi tutte le settimane almeno una canzone. Un abbraccio a te, tua moglie, al mitico Cinghia. Cinghia, sei mitico? Fammi vedere la tua miticità. Ecco, ha fatto. Che è il massimo della sua miticità. Ciao Ettore e Cinghia, buona giornata. Graziella Ragnasco, ciao Graziella, buongiorno Ettore. Si può ascoltare un brano di Bruno Filippini, Loretta D'Alimana? Perché no? Certo, magari non oggi, domani. Adesso vi porto nel 1987 con l'89enne mio amico Renzo Arbore, che su richiesta di Nadia e Gianni Di Lomello lanciava quella canzone meravigliosa nell'ambito della sua trasmissione meravigliosa. Lui è sempre stato geniale. Signore e signori, Cacao Maravigliao di Renzo Arbore. Pensate che era un prodotto, prendeva in giro i prodotti che venivano promozionati in televisione, che non esisteva. E la gente andava nei negozi a chiedere: c'è il

Cacao meravigliao di Renzo Arbore, 1987, per Nadia e Gianni Di Lomello, 11:27. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere, Summer Edition, in Radio Lition Summer Edition. In questo periodo stanno presentando tutti i palinsesti di tutte le televisioni per l'anno prossimo: Rai 1, Canale Rai, Mediaset, La 7, tutti, facciamo questo, Sky, facciamo questo, facciamo quell'altro. Vabbè, io non ci sono in nessuno di questi palinsesti ormai da anni, ma sono nel palinsesto di Radio Liscio, forse, perché mi hanno detto: abbiamo novità, ti faremo sapere. Per il momento nessuno mi ha detto niente, ma io non sono uno che si agita e che va in disperazione: oddio, cosa farò l'anno prossimo? Intanto mi diverte perché hanno ricominciato a chiamarmi per fare presentare qualche serata, e non succedevano un sacco di tempo. Oltretutto anche belle serate come il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80 a Luino, 10 di ottobre, con un plateau de roi, una Edirene, una scaletta di re e regine della musica di quegli anni, veramente incredibile. Ho messo la locandina sul mio Facebook, venite a vederla. Sono Alessandro di Bologna per quello che riguarda il discorso della molla e non Nicola. Ok, avevi scritto tutto maiuscolo. Comunque sia, da parte mia un ciao a Nicola. Ok, siete i due che mi scrivete tutto in maiuscolo. Ci mancherebbe altro non salutare un nuovo amico. Grazie Ettore di fare da tramite tra me e Nicola, e viva la vita, sempre viva Alessandro. Poi ha scritto: ciao Ettore, a chi distratto non si fosse accorto che siamo in estate. Come ci si fa a non accorgere che siamo in estate con le temperature che ci sono fuori? Vorrei dedicare In the Summertime dei Mango Jerry, è possibile? Un caldo ringraziamento a tutti voi, Silvano di Busto Arsizio, e poi Isabella San Germano di Roma, che ci saluta. Ciao Isabella, so che ascolti tutti i giorni. Rimaniamo in estate, al Rangone, in una canzone chiesta da Franco di Alessandria: vorrei vedere il mare. E vai, da Alessandria è neanche un'ora di treno, ci arrivi in un attimo. Per lì, Marligo, è bello.

Allora, era Vorrei vedere il mare per Franco di Alessandria ed era al Rangone. Buongiorno Etere, sono Milva da Como. Mi puoi far sentire la canzone Mandy di Barry Manilow? Grazie, ti seguo sempre, ciao. Allora, fermi tutti. Io conosco il Supremo, quindi il boss di Radio Liscio. Questa è Radio Liscio, musica da ballo e non solo, ok? Ma il non solo è una cosina. Cioè, vengono concessi i vinili di Casa Andenna che ricordano l'inizio della mia carriera radiofonica, quando quasi 60 anni fa ho aiutato ad inventare Radio Monte Carlo e cambiare il modo di fare la radio in Italia. Ma se cominciate a chiedere tutti i brani stranieri, siccome questa non è Radio Motown ma è Radio Liscio, lui non accetta e non ve le passa le canzoni. Ve lo dico in modo che cambiate tematica. Queste canzoni qui chiedetele da un'altra parte. Questa è Radio Liscio, musica da ballo e non solo, nella sua versione Summer Edition. Grazie per l'ottima conduzione e la bella musica. Saluti da Torino, Luisa. Ciao Luisa, grazie per i complimenti. E adesso un videoclip nuovo di una canzone che già avevamo passato, Dolcissima Sardegna, ma che adesso ha nuovo videoclip e ve lo mandiamo praticamente in anteprima adesso. Marco e Alice, scommettiamo che nel nuovo videoclip di Dolcissima Sardegna c'è il mare? Scommettiamo?

Era la dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Oh, sono un invalido da Cuneo. Per cortesia, mi faresti sentire il pesce di Danilo Tarantino? Grazie, sei fantastico. Allora, due precisazioni. Il primo, io, anche se tu non fossi un invalido da Cuneo, te la farei sentire volentieri. Però, secondo, il pesce di Daniele Tarantino non esiste. Esiste il pescatore di Daniele Tarantino, ma non c'è una registrazione ufficiale. Non è un brano che è stato inciso ufficialmente. Lui la fa ogni tanto in serata o in qualche televisione, ma non c'è fisicamente da mandare in onda. Non ti posso accontentare. Buongiorno, avete capito? State seguendo tutti bene. Buongiorno, si potrebbe ascoltare Seven Nation Army in ricordo della vittoria mondiale di calcio 20 anni fa? Grazie Roberto da Rapallo. In ricordo della vittoria mondiale, qualsiasi altra canzone, ma questa è Ballo Liscio. Quindi si parla di Ballo Liscio. Poi io ricorderò nell'accade oggi che 20 anni fa è stata l'ultima volta che l'Italia ha vinto un campionato del mondo di calcio, quando eravamo l'Italia calcistica nel mondo. Adesso, tra edizioni che non ci andiamo, oh mio Dio, come siamo caduti in basso, oh mio Dio. Allora, siamo al terzo vintage di oggi. Ecco, questa è Ballo Liscio per Nonna Rina di San Giorgio. Una canzone che è proprio il significato stesso di un periodo, l'inizio anni 60, quando era tutto spiaggia, mare, si riscoprivano le vacanze, erano i boomers, eravamo nel pieno periodo del rilancio del dopoguerra. E nel 1963 Piero Focaccia cantava una canzone che, sebbene fosse stata cantata da Mina un mese prima, quando lui la lanciò diventò il suo più grande successo. Lui, che arrivava da una vita da bagnino, perché da bagnino si era messo a cantare e diventò il Piero Focaccia che cantava «Stessa spiaggia, stesso mare».

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Piero Focaccia era Cervia, non Cesenati. Una catena che ci lega per sempre. Per Mauro di Savona, Daniele Cordani.

una catena. Per Mauro Di Savona era la cantante, la front woman dell'orchestra di Daniele Cordani. I vinili di casa Andenna, un brano del 1977. Nella prima classifica che venne stilata alla fine del secolo scorso dalla rivista Rolling Stone, che è la Bibbia della musica leggera mondiale, al trentesimo posto delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo questa classifica, Hotel California degli Eagles.

Hotel California degli Eagles, trentesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. E adesso con Buongiorno Ettore, l'altro giorno mi ha dato un messaggio per una richiesta di una canzone, Wonderful Life. Sono Antonietta della Thailandia. Antonietta, te l'abbiamo mandata ieri, di Black. Chiedi le canzoni, poi non ascolti. Ieri te l'abbiamo mandata, abbiamo soddisfatto la tua richiesta, così come ora soddisfacciamo la richiesta accurata da parte del Supremo di far andare non tanto.

un tango, perché non avesse capito, un tango di Mario Bellovino. Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che alla fine di questa prima ora di trasmissione ci lasciano mentre vanno avanti con la nostra radio liscio visione live studio 1 in Lombardia e network teleantenna in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno. Dai, concludiamo la prima ora anche qui, tuffiamoci nel mare greco. Calimera, Calispera, buongiorno, buonasera.

0: Καλημέρα, καλησπέρα, din don, din don, din don, din don, din don, din don. Καλημέρα, καλησπέρα, buongiorno, buonasera, mezzogiorno e a mezzogiorno c'è la pausa del capo d'ora di Radio Lition, Summer Edition e di Canzoni Senza Frontiere, quindi vanno le reclame, vanno le notizie e poi attacchiamo la seconda ora come sempre e andiamo fino alle 13. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran tuttavia precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: In diretta da Casa Andenna, Canzoni Senza Frontiere, con Ettore Andenna.
0: Mi diverto. L'ultima notizia che dice che è interrotto i treni, la linea ferroviaria nel sud, si ipotizza un atto doloso. Hanno tagliato la fibra ottica, lui hanno bloccato praticamente tutti quelli che erano discorsi elettrici di dati, eccetera, eccetera. Ecco, io vorrei sapere, quelli che fanno questo non fanno un danno allo Stato, sì, anche o alle ferrovie, fanno un danno a quelli che devono operare il treno, perché si bloccano i treni e uno che deve andare da Pola a dove deve andare resta lì e non parte, non fa, non lavora, non produce, non vive. Per cui a volte io non capisco la mentalità di questi. Ah, ho tagliato la fibra ottica, ah, come sono contento. Va bene, la Antonietta della Thailandia. Ettore, mi scusi, ma ieri non ho ascoltato la radio perché sono stata impegnata. Ma tu l'altro ieri mi avevi chiesto la canzone Wonderful Life e noi te l'abbiamo mandata come sempre il giorno dopo, ieri, e quindi mi dispiace Antonietta che non l'hai ascoltata. Comunque è andata in onda. Allora, oggi, ciao a tutte e a tutti, bella gente. Oggi è il 9 di luglio del 2026. C'è il Cinghia che mi sta seguendo con grande attenzione e, come dire, sì, con grande attenzione. Oggi è il 9 di luglio, giovedì, e la trasmissione andrà in onda in replica il 6 di agosto, giovedì, perché in agosto moglie mia, radio mia non ti conosco, cioè moglie mia non ti conosco, la decisione del Supremo è ad agosto, tutti gli anni, agosto la moglie glielo impone, o fai vacanza o divorzio, per cui lui non può più seguire la radio. Se lui non può più seguire la radio, siccome lui è uno che è un dominatore veramente teutonico sull'andamento della radio, la radio deve andare in replica. Lui della conduzione non gliene frega niente, non interessa la scaletta, la musica, quello che decide lui, il resto sono, anche Cinghia, anche tu sei un accessorio, siamo degli accessori, per lui esiste unicamente la sua radio, la sua scaletta e il suo prodotto di cui è orgoglioso e che lo bea e lo fa dormire felice la notte. Allora, oggi 190° giorno dell'anno, 175 giorni alla fine dell'anno, Santa Veronica Giuliani e giornata mondiale della massellanza. La massellanza è quella che fa sentire un uomo un massello, ma anche una donna un massello duro, costituito fisicamente da gioia di palestra quotidiana, quindi duro come il massello, ma felice, piacevole, e che dispensa questa felicità e questa gioia di essere massello. Se invece state ascoltando la trasmissione in replica, oggi 6 d'agosto è il 218° giorno dell'anno, ne mancano 147 alla fine dell'anno, è Sant'Ormisda, Ormisda Papa, un papa nel 500 dopo Cristo, ed è la giornata mondiale di Hiroshima, il ricordo della bomba atomica che 81 anni fa gli Stati Uniti sganciarono su Hiroshima e tre giorni dopo su Nagasaki, che praticamente portò il Giappone alla resa. Allora, dai, primo brano della seconda parte di trasmissione. Baciami, stupido, stupido, sono qua, guarda, in difesa. Addirittura con le labbra così, baciami allora. Ma guarda che tutto pomeriggio così, baciami, stupido!

la Beatrice Origo e Serena. In Baciami Stupido, Beatrice, bravissima conduttrice qui su Radio Liscio di Ma Cos'è Questo Palco, un podcast dove intervista personaggi del mondo del ballo liscio. È brava, poi la figlia di un mio regista all'epoca di Radio Monte Carlo, José Origo, quindi è una tradizione che prosegue nel tempo. Ho conosciuto il papà, mi ricordo che partecipai anche al suo matrimonio, quindi lei ancora non è neanche nata, pensa a te. Allora, siamo a Buongiorno Ettore e Buon Caffè. Stamattina niente biliardi e amici, perché mi tocca con piacere fare il babysitter a mia nipote Jasmine e Christian, ovviamente sempre con la musica di Radio Liscio in sottofondo. Un abbraccio a te, a Marco, detto Ercinghia. No, non è così romano, è proprio il Cinghia, proprio nordico fino in fondo. Nonno Mimmo da Firenze, ciao nonno Mimmo da Firenze, anche a me piace fare il babysitter quando arrivano qui i due nipotini che arrivano qua in ufficio da me. Nonno Ettore, quando partono con nonno Ettore è una richiesta ufficiale di mettere sul mio PC, perché poi io ho il monitorone grande, per cui a loro piace quando faccio i giochini per la loro età. E addirittura il piccolino Edo, posso salire sulle tue ginocchia? E sale sulle mie ginocchia, perché così coordina bene, arriva bene al mouse, ormai sa maneggiare telefono, mouse, meglio di me, 4 anni e mezzo. Va bene, allora, Lucio Battisti, quinto vintage di oggi. E questa è una canzone particolare perché è del 1969. Era da un anno che stava partendo Lucio Battisti. Mi ricordo che ero a Milano a intervistarlo. Allora, inizialmente il lato A del disco, di questo 45 giri, doveva essere 7:40 sul lato A e sul lato B 1. Ma quando Battisti completò Mi ritorni in mente, venne deciso l'inserimento di questo brano nel 45 giri al posto di 1. E quindi le due canzoni furono lato A, Mi ritorni in mente, lato B, 7:40. 7:40 parla di un addio, due si svegliano una mattina, decidono di separarsi, ma appena lei lascia casa, lui, per prendere il treno alle 7:40, lui viene colto da nostalgia subitanea e si accorge di non poter vivere senza di lei. Allora corre a prendere l'aereo delle 8:50 per arrivare prima di lei ed accoglierla alla stazione. Fantastico. A me una ragazza fece un numero del genere, tanti, tanti anni fa, e devo dire che mi colpì, perché ci lasciammo alla partenza e me la ritrovai all'arrivo, e devo dire che fu abbastanza sconvolgente, fu. È una dichiarazione d'amore. Allora, 7:40, Lucio Battisti, quinto vintage di oggi. Ma che sete oggi?

0: Allora, non era il quinto, era il quarto vintage di oggi. 7:40 di Lucio Battisti, 12:19. Allora, ma dai che vi faccio i nati e i morti di oggi, non ne ho tanti. Lino Banfi. Lino Banfi è nato il 9 luglio del 1936, quindi oggi il Lino Nazionale fa 90 anni, ancora lucidissimo e attento. Paolo Di Cagno, lo vediamo, opinionista di calcio ad alto livello, è del 1968. Tom Hanks, grandissimo attore, oggi fa 70 anni, è del 1956. Courtney Love, attrice, cantante americana, famosa soprattutto per quanti diciamo uomini ha sfiancato, è del 1964. Il cinghia ride. Dunque, qui cosa ho scritto? Adriano Panatta, avevo scritto talmente piccolo che non lo leggevo. Adriano Panatta è nato, e visto che stiamo parlando tanto di tennis, devo dire che a me piacciono tantissimo le sue cronache, i suoi interventi fatti veramente con grande conoscenza del mestiere. Bravo anche Bertolucci quando fa i commenti, per esempio in questo momento di Wimbledon. Non dimentichiamoci che domani c'è una semifinale Sinner-Djokovic che è tutta da vedere, anche perché se Sinner dovesse vincere va in finale per difendere il titolo di campione di Wimbledon. Adriano Panatta è del 1950, quindi ne fa 76. Portati bene. E poi il grande Gianluca Vialli, era nato nel 1964, poi la malattiaccia del secolo se l'è portato via. Mentre ho un solo morto, Rod Steiger, attore che nasce come attore caratterista, però poi fa dei filmoni come Waterloo, addirittura ha impersonato Napoleone e poi indimenticabile In giù la testa di Sergio Leone. È morto nel 2002 Rod Steiger, ha vinto anche un Oscar con uno dei suoi film, che adesso mi sfugge il nome perché non potete pretendere che ricordi ancora tutto così a memoria, quindi accontentatevi. Siamo a Franco Bagutti, Gli occhi belli della vita. È un medley, Gli occhi belli della vita, tutte le cose belle che possono. Gli occhi belli della vita. Ma no, ma perché parli? Ma perché avete questo brutto vizio di parlare quando. Ma cominciate a cantare, non a parlare, a autopresentarvi. No, adesso ti faccio ripartire da capo, così impari. Perché se no rovini tutta quella che era l'atmosfera che stavo creando. Falla ripartire da capo, cicchia, al diavolo.
1: E arriviamo dalla voce di Francesco con la prima, Gli occhi belli della vita.

0: E l'altra canzone che sta per arrivare la voglio dedicare a signor Mimmo, con tanti auguri di buon compleanno.
1: Occhi neri per voi.

0: signori Francesca per voi.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
0: Io sono come sono. Provato a cambiare un sacco di volte, ma io sono come sono, come dice anche la Daniela Cavanna. Io sono

Era la Daniela Cavanna, l'unica donna per cui una grande azienda di tinture per capelli ha inventato la tintura ketchup. Ce l'ha solo per lei. Era in Io sono come sono. Daniela Cavanna, 1232 331 335 6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Qui su Canzoni Senza Frontiere Summer Edition. Allora, ultimo vintage di oggi, adesso vi faccio ballare. Vi faccio ballare scatenati per chi ama il rock and roll. Aspetta che c'è Elisabetta San Germano che chiede: Ettore, posso avere? Ciao Mare di Raul Casadei, domani. Domani te la mando, promesso, Isabella. Allora, questa canzone non la fece lui che la canta adesso per primo. Allora, siamo entrati nelle prime 30 più belle canzoni del mondo. Questa è al 29esimo posto. Tradotto sarebbe Cane da caccia il titolo, però nell'interpretazione inglese Hound Dog sta per mantenuto, uno che... Allora, questa canzone era stata incisa per la prima volta da Willa May Big Mama Thornton nel 1952. Poi venne pubblicata nel 1953, addirittura era su un 78 giri, pensa a te. Dopodiché arriva un signore che la sente, gli piace tantissimo, nel 1956 e la fa e la pubblica, lui è Elvis Presley, e la porta per la prima volta in TV durante un programma, Milton Berle Show. Va sul palco, la canta con tutte le sue mossettine. Mezzo milione di critiche di americani: cos'è questo scandalo? Come si muove quello lì? Sessualmente è un provocatore, ma vergognatevi a mandare in onda una cosa di questo genere. È ovvio che la critica, se viene fatta così tumultuosa, fa parlare tanto, e questo fa diventare il lancio della canzone assolutamente incredibile. Vende milioni di copie e dopodiché ritorna anche in televisione, anche se lo pregano di fare meno mossettine. Ma noi abbiamo il videoclip, l'ha trovato il Cinghia, per cui ve lo facciamo vedere con tutte le sue mossettine dell'epoca. Hound Dog, Elvis Presley, 1956, 29esima nella classifica delle più belle canzoni.

Non ho capito. Non ti sento. Non ti sento. Ah, ecco, allora apri, se mi spegni. Allora, stavo dicendo che questa canzone era stata dagli anni 70 in poi, la canzone è apparsa nella colonna sonora di numerosissimi film: in America Graffiti, Grease, Forrest Gump, Lilo e Stitch e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Hound Dog, la canzone di Elvis Presley, e non solo di Elvis Presley. Comunque succede ancora oggi quando uno vuole ballare rock rock Hound Dog, anche perché ha una misura a tenuta di fiato e di fisico. Va bene, allora, 29esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, lascia il posto qui nella nostra canzone senza frontiere a Ti amerò, te lo giuro, te lo prometto, spero, prometto, giuro, reggono l'infinito futuro. Ti amerò.

Allora, era Io ti amerò dei Rodigini. E prima del quinto vintage di oggi alle 12.43 vi parlo del film abbinato ad oggi 9 luglio 2026. Film bellissimo con un cast incredibile. L'inferno di cristallo del 1974 con Steve McQueen, Paul Newman, William Holden e chi più ne aveva più ne metteva, Fred Astaire. Non è esagerato dire che l'inferno del cristallo ha ridefinito il concetto di disaster movie, i film disastrosi. Ambientato in un grattacielo ultramoderno di San Francisco, il film racconta la drammatica notte dell'inaugurazione del palazzo, il 9 luglio del 1974. Lo scopriamo dal biglietto d'invito inquadrato all'inizio, quando un cortocircuito innesca un devastante incendio ai piani alti, trasformando la celebrazione in una corsa contro il tempo per la sopravvivenza. Allora c'è Steve McQueen che fa il capo dei pompieri, Paul Newman e William Holden che invece uno è l'architetto, quell'altro è quello che ha investito i soldi, ha risparmiato su certe cose. Insomma, tutte le gabole ci sono, con effetti speciali innovativi per l'epoca. Io mi ricordo che lo vidi e rimasi assolutamente affascinato. Io all'epoca vivevo a Monte Carlo, andai a vederlo a Sanremo perché era in prima visione nel cinemone di Sanremo e me lo sono veramente goduto. Mentre, se state guardando la replica, il 6 di agosto, il film abbinato al 6 di agosto è Bombshell, con tre attricette da nulla: Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. È del 2019 ed è basata su fatti di cronaca. Bombshell è la vicenda di tre donne protagoniste di uno dei primi scandali sessuali pubblici dell'era moderna. Allora, una è la conduttrice di punta di Fox News qual è il problema? Che c'è il grande capo di Bombshell che è uno che fa delle avance non indifferenti alle sue dipendenti e questo causò il grande scandalo. Facile trovare nel film i vari momenti realmente accaduti che puntellano la storia. Quello che innesca la storia, ossia il primo dibattito presidenziale moderato da Kelly, che avvenne il 6 agosto 2015. Allora, era chi era lui? Era Rogers, una rete televisiva Fox News, cofondata da Roger Ailes, e che era quello che faceva le proposte alle fanciulle. Quindi il film del 6 di agosto, se state vedendo la replica, è Bombshell. E abbiamo messo a posto anche il cinecalendario. E parliamo di Mina. Questo è il quinto vintage di oggi. Nel 1966 lei era per il terzo anno consecutivo la conduttrice di Studio 1 e le scrissero la sigla dei Nomini Leggeri. Il testo fu scritto da Maurizio Costanzo. La musica la scrisse Ennio Morricone. Il titolo era Se telefonando. Quindi non, Costanzo, Morricone, Mina non poteva che avere un successo strepitoso.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Benedetta l'estate!

Benedetta l'estate di Matteo Tassi, Laria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia. Sono messi la metà di mille per osannare questa estate. Accade oggi un 9 di luglio. Nel 1922 Johnny Weissmuller, che poi diventò famoso con i telefilm, lui faceva Tarzan e Cheetah, nuota i 100 metri stile libero in 58,6 secondi, infrangendo il record mondiale e la barriera del minuto, mai ne-

zar Nicola II di Russia e dalla zarina Alessandra d'Assia della famiglia dei Romanov, fucilati nel 1918 durante la rivoluzione russa. Poi 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e viene multato di 3 milioni di dollari per aver morso via un pezzo di orecchio a Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. Non è cattivo, no. L'ultima, 2006, a Berlino, l'Italia, il 9 di luglio 2006, batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio in Germania, 1-1 dopo i tempi supplementari. È il quarto titolo mondiale dagli azzurri 24 anni dopo il precedente, che era stato in Spagna nell'82, quando eravamo grandi nel calcio e c'erano anche delle belle testate, Zidane, Materazzi, eccetera eccetera. Va bene, allora, dopodomani sera ci sarà la Peschiera di Valdengo, la Pinuccia Cherry Band, sabato 11, ad animare la serata. E adesso concludiamo la programmazione di oggi con il Supremo, che è molto preso dalle città. Ieri l'ultima canzone era Non è più la mia città, della Geraldina Trovato. Oggi Bruci la città, del 2007, della Irene Grandi, con la quale nel 2007 vince il premio radio al Festival Bar.

0: c'è questo passaggio dalla cantante che passa dal mondo reale a quello virtuale di Second Life, che all'epoca fece gridare a che bello, un'assoluta novità. Siamo arrivati in fondo, ragazze e ragazzi, a domani venerdì, ultimo giorno della settimana, dalle 11 alle 13. Grazie Cinghia per il supporto, come sempre. Da Ettore Andenna, buon pomeriggio, purtroppo buon caldo. A domani, ciao Sila.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno...

0: ballo si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio a Francesco Guccini, morto a Pavana all'età di 86 anni, ha segnato la storia della musica italiana per intere generazioni nel solco dell'impegno civile e politico. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Mi chiamo Francesco Guccini, sono nato nella prima metà del secolo scorso e ho fatto il cantautore e faccio anche lo scrittore.
5: Si raccontava così Francesco Guccini, 86 anni, tra i capiscuola del cantautorato italiano, il decesso a Pavana sull'Appennino pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Si è spento questa mattina circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, ha reso noto in un messaggio alla famiglia. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista a settembre. Cantautore, scrittore, docente, ha segnato con la sua musica più generazioni. Modenese di nascita, debutta nel 67 con il disco Folk Beat numero 1, 23 gli album in carriera, di cui 7 live, anche se da anni aveva smesso di esibirsi dal vivo. Tra i suoi brani manifesto, La locomotiva, L'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto.
6: È un Dio che muore.
5: Tra i suoi ultimi atti politici nel 2024, l'abbandono della piattaforma X in polemica con Elon Musk, ha idee anni luce lontane dalle mie, spiegò, aggiungendo di non avere alcun interesse a comunicare in un posto che contribuisce a manipolare i pensieri politici.
3: Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Poi la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi, come trattenevano gli apostoli le parole di Leone. Un detenuto di 32 anni ucciso nel carcere di Prato dopo una lite con altri compagni di cella, l'ennesimo episodio che riaccende l'attenzione sulla piaga del sovraffollamento nei penitenziari italiani. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Ancora un episodio di violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario di Prato, un uomo di 32 anni, originario della Nigeria, è stato trovato morto nella serata di ieri a seguito di una lite nella cella che condivideva con altri tre detenuti nella sezione Sex Offenders, ovvero l'ala con persone condannate a seguito di reati sessuali. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e una profonda ferita al labbro della vittima. Un episodio che riaccende l'attenzione sull'ondata di violenza nel penitenziario La Dogaia, segnato da un progressivo sovraffollamento. Una situazione presente anche in molti altri penitenziari, denuncia Antigone. Al 28 luglio erano 64.741 in totale le persone detenute nelle nostre carceri, a fronte di una capienza regolamentare di 51.220 posti. Il tasso medio di affollamento reale del sistema è dunque ormai al 139,7%.
3: All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Signori e signori, buonasera dall'orchestra Franco.

È vero che siamo in diretta, però qua, qua sul palco non è arrivato l'applauso. Signore e signori, orchestra Franco Bagutti! Così, belli carichi, grazie. Noi vi auguriamo buon divertimento e partiamo subito con la nostra musica per cercare di accontentare tutti quanti. Detto questo, il divertimento inizia dal momento che voi siete in pista a ballare con noi. Quindi, che dire ragazze, signori, buon divertimento! Vamos! Hey! Hey!

0: ragazzi, grazie a tutti.
1: Dunque, ha vinto Sanremo Sal Da Vinci, ma noi l'anno scorso lo cantavamo già questo brano, Rossetto e Caffè, la voce del nostro Jonathan.

0: Vieni vicino al palco.
1: Migliaia di
0: venite avanti tutti, tutti avanti, tutti
1: all'estero. Più di 50 album pubblicati e una miriade di copie di dischi venduti. Ha lanciato tantissimi brani di successo e con la sua orchestra ha fatto ballare e divertire almeno 3 generazioni. Signore, signori, il grande

Serata come sempre al sabato sera, adesso con queste televisioni, adesso qui si fanno delle serate da sballo, è vero? Allora facciamo l'applauso alla direzione, lo facciamo bello grande, forza, non abbiate problemi a fare gli applausi, fanno bene alla salute. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora noi faremo un programma, cerchiamo di farvi divertire, ce la mettiamo tutte, però dipende non solo da noi e anche da voi. Perciò signori, a tutti quanti, buona serata e buon divertimento. Grazie, vai! Bene. E cominciamo subito con le belle canzoni italiane, le canzoni che voi conoscete, le canzoni che voi avete amato, abbiamo amato, e le canzoni di adesso. Beh.

Grazie, grazie, grazie a queste belle canzoni di una volta. E noi andiamo avanti con le canzoni alla Bagutti del nostro repertorio che voi ci chiedete sempre. E arriviamo dalla voce di Francesca con la prima, Gli occhi belli della vita.

Vox all'italiana per voi. Bene, bene, grazie di cuore. Se adesso facciamo una mazurka, vi incazzate molto? Allora proviamo a fare una mazurka e arriviamo con non baciare.

0: Non fumare.
1: Grazie.
0: Bene, e dopo la mazurka arriva subito un bel valzer. Due belle canzoni. Buonasera. Anche queste fanno parte della storia Bagutti.
1: Cominciamo così.

così con la mazurka. Grazie di cuore. E terminiamo la serie con una bella polca scatenata. A presentarvela sarà Jonathan e il suo clarino.

Jonathan, grazie. Bene, Elisio l'abbiamo fatto, così i ballerini non si possono lamentare. Un bel tango sta per arrivare. Tango col caschè, vai.

0: Bravi, bravi. Grazie.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì, al nord soleggiato, poco nuvoloso, anche al centro e al sud una giornata con tempo soleggiato e temperature ancora calde. Avremo però un lieve calo, soprattutto al nord, situazione che nel weekend potrebbe vedere, soprattutto da domenica, qualche cambiamento. Importante rimanere aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

insieme questi bellissimi mesi insieme, farcendo il tutto, Sava Sandir, con il meglio della musica delle nostre orchestre, affinché le prossime due ore siano ricche di sorrisi, tanta musica e tutta la radio liscio che vi serve. Benvenuti ad Energia Contagiosa, gustatevi la puntata che ho preparato per voi.

Buongiorno, buongiorno di nuovo a tutti, buongiorno a Paola, buongiorno a Gaetano, buongiorno a Franco, buongiorno a Pamela, ciao a tutti. Qualcuno ha scritto al 331-335-6565, qualcun altro invece ci sta salutando su Facebook e ci sta dando il buongiorno. Benvenuti tutti quanti ad Energia Contagiosa. Allora, parliamo di una cosa che ci viene veramente bene, ovvero il cibo, tanto per cambiare. Siamo finiti in testa a un'altra classifica. L'Italia è il paese dove si mangia meglio in tutto il mondo, hai capito? Questo fa sempre piacere, però siamo entrati nel top della classifica dello street food, battendo gente come la Francia, la Grecia e il Perù, che se ne intende. Ce lo dice Taste Atlas 2025-2026, e in questa particolare classifica tra le regioni italiane citate che spiccano c'è la Campania con Napoli e la Sicilia con Palermo, dove lo street food non è solo un consumo veloce, no? Lo sapete bene, proprio un'espressione di tutta una cultura gastronomica di un livello altissimo, ma che ve lo dico a fare. Napoli è stata incoronata la migliore città al mondo per il cibo, surclassando Parigi, Vienna e Tokyo, e vorrei anche vedere. Leggo: la pizza in versione street food ha conquistato tutti, da quella a portafoglio bellissima, toc toc, te la porti via, quella fritta, mamma mia, la pizza fritta, impazzisco, le varie pizzelle napoletane, insomma, sta roba, il cupitiello, che cioè, sono quelle cose, no, che te le porti in giro, te le mangi, con cosa lo batti uno street food del genere? Palermo si è difesa molto bene con il suo street food 2026 del Gambero Rosso. Il campione regionale della Sicilia è il Massimo dello street food di Palermo, si chiama così questo locale, Tempio dell'Arancina ed delle panelle. Vabbè, c'è anche l'antica focacceria San Francesco tra le 10 migliori del paese, e tra le specialità palermitane c'è lo sfincione, il pane con la milza e le crocche. Molto bene anche Lecce con le sue cime di rapa, Roma con il supplì e Bologna con l'indegno, che è un ristorante dove appunto è stato dato il premio. In crescita i mercati e il cibo da sport di qualità, mentre da gustare, insomma, mentre si passeggia in giro, cosa c'è di meglio? Sei in giro, è un po', bruci le calorie, quindi sei predisposto a inglobarne delle altre. Su queste cose del cibo l'Italia, mi dispiace ragazzi, ma ne deve passare di acqua sotto i ponti, va, meglio che non ci pensate negli altri paesi a quanto si mangia bene qua, perché va bene tutto, ma sul cibo lascia stare l'Italia.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno amici di Radio Liscio, titola così il nostro post di oggi della Cris sulla nostra pagina Facebook. E salutiamo un po' di amici che sono qua con noi: Gennaro, Monica, Raffaella, Sonia, Teresa, Clara, Pamela. Buongiorno a tutti quanti. Allora, siete delle persone che se ne vanno via presto dalle feste oppure siete dei ritardatari? Ve lo dico perché è uscita questa notizia, una ricerca condotta dall'UNSW Time Management Institute, che appunto ci fa capire quanto tempo si guadagna in un anno se invece di tergiversare stando nelle feste ce ne andiamo via subito. C'è una ricerca per tutto, fondamentalmente. Sta di fatto che tra saluti e chiacchiere dell'ultimo minuto leggo che l'addio alle feste ci può arrivare a costare fino a 19 ore l'anno, hai capito? Per i più socievoli, quelli che invece tirano proprio lungo lungo, sono quasi 2 giorni interi. Quindi qua questo articolo, questa ricerca tende a dimostrare che se te ne vai via prima dalle feste, saluti, stai lì un pochino, c'è un enorme guadagno di tempo. Però al contempo, se te ne vai via dalle feste, ti diverti meno, no? Non lo so, a me piace star lì a chiacchierare fino in ultimo. Vabbè, sta di fatto che tra i vari ci vediamo, aspetta un attimo, mi ero dimenticato di salutare, le ore che si accumulano sembrano essere davvero tante. Sto studio è stato fatto su 2000 australiani con una media di 25 eventi all'anno, che tra l'altro sono tantissimi, io non li faccio 25 eventi all'anno. Sta di fatto che mentre ci dirigiamo alla porta si incontrano una media di 3 persone con cui fare le ultime chiacchiere, gli ultimi saluti, no? E quindi 2 minuti qua, 3 minuti là, 4 minuti là, alla fine dell'anno tutto sto tempo mi diventano 19 ore in un anno. E vabbè, capirai, no? Tempo ben dedicato al tempo perso, no? Quello che diciamo spesso essere tempo perso di qualità. Niente, questa ricerca non mi trova affine assolutamente, perché a me piace star lì alla fine con gli ultimi saluti. Invece voi come siete messi? Se volete farmelo sapere, 331-335-6565, e state lì perché tra poco vi porto a Guastalla, dove c'è la 12ª edizione di Georgica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

E rieccoci insieme. Allora, guidatori, prestate sempre più attenzione quando siete alla guida. E mi raccomando, non bisogna bere, ovviamente, sa va a sandir quando si guida. Però in questi tempi bisogna stare ancor più attenti, perché alzare di un pelino il gomito o bere un paio di bicchieri in più a cena potrebbe essere molto molto costoso. Infatti diventa operativo l'alcol lock, ovvero quel dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio, sarà obbligatorio a brevissimo per i conducenti recidivi a cui è stato riscontrato un tasso superiore allo 0,8 grammi litro per un periodo niente meno che 2 o 3 anni. Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha pubblicato il tutto sul portale dell'automobilista.it, indicando anche l'elenco degli installatori autorizzati e dei modelli di veicoli compatibili con ogni tipo di alcol lock, perché questo poi è anche un altro problema che bisogna affrontare, perché se fai una norma, poi sta norma deve essere applicabile. Allora, innanzitutto il costo dell'apparecchio è di circa 2.000 euro, e questo lo afferma Feder Carrozzieri, l'associazione di autocarrozzerie italiane, che sottolinea anche però che il parco auto è molto anziano, cioè l'età media delle vetture in Italia si attesta a 13 anni, e quindi su molte autovetture sarà tecnicamente impossibile installarlo questo alcol lock. Inoltre, continuo, non tutte le carrozzerie, anche se in possesso dei requisiti di legge, potranno montare il dispositivo sulle vetture, ma solo quelle indicate dal produttore dell'apparecchio e inserite nell'elenco del MIT. E questo è un bel limite, perché da un lato viola le norme sulla concorrenza, ovviamente, perché tu se fai una cosa devi lasciare il mercato aperto, non puoi dare il monopolio a un'unica azienda, e dall'altro riduce il numero degli operatori abilitati, rischia di far aumentare ulteriormente il costo per gli automobilisti. Insomma, la norma può essere anche buona. Se non sbaglio, c'è anche negli Stati Uniti quel dispositivo che, se tu continui a bere e ti metti alla guida e vieni beccato una volta, due volte, poi la macchina non si avvia più, e potenzialmente potrebbe essere anche una soluzione, se vogliamo. Però ovviamente devi essere messo nelle condizioni di poterlo installare, di per far sì che ciò avvenga. E da quanto leggo, mi sembra che siamo ancora un po' lontani. Vabbè, vedremo come evolverà pure questa cosa dell'alcol lock. Sta di fatto che ormai di guidare è veramente diventato una croce. Da una parte è necessario ovviamente correre ai ripari, perché gli incidenti sono tanti sulle strade e sono spessissimo causati dall'alcol. Dall'altro però ci scontriamo sempre con quel discorso di limitazione della libertà personale. Insomma, i limiti di tollerabilità e le situazioni, secondo me, devono ancora essere considerati. Però insomma, vedremo che cosa succederà anche con questo alcol lock. Mi raccomando, se vi mettete alla guida, ovviamente non bevete, questo è sempre un buon consiglio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

E rieccoci qua, allora parliamo di un argomento leggero, poi dipende, questo dipende un po' dalla vostra colazione, perché la colazione può essere leggera o pesante, parliamo giusto appunto di questo, il pasto più importante della giornata, dicono, esce questo studio spagnolo del CIBER, che è il Centro di Investigación Biomedica en Red, per le malattie cardiovascolari dell'Istituto di Ricerca dell'Hospital Mar de España, e quindi si parla di colazione perché viene fuori che farebbe anche molto bene al cuore, ovviamente sempre abbinata a cibi di qualità, e quindi insomma se si parla di questi argomenti qua trovano sempre manforte dal sottoscritto. Allora partiamo dall'assunto che la colazione ideale è equilibrata, nutriente e apporta circa il 20% delle calorie giornaliere. Combinando, l'ideale sarebbe carboidrati complessi, quindi integrali, proteine, grassi sani e fibre. Deve saziare a lungo perché ovviamente deve darci energia costante fino all'arrivo del pranzo, però contenere un basso indice glicemico. Mi dicono che include latte, yogurt, cereali integrali, frutta fresca e frutta secca, quindi diciamo che bisognerebbe fare una colazione di questo tipo per avere poi le energie per affrontare la mattinata. Io sbaglio sempre su questa cosa qua. Allora, quando sono a dieta mangio lo yogurt magro con un cucchiaino di marmellata, perché lo yogurt magro veramente è immangiabile, cioè, capisco tutto, ma proprio una roba. Mentre invece quando ho un po' più di tempo, due biscottini, però non salvo quando sono in giro per alberghi, ecco, la colazione la faccio lì perché trovo tutto pronto, bacon, uova, forse esagero, però ci sta, dai, quando sei in giro. Vabbè, comunque hanno fatto questo studio e dal quale si evince che chi assume calorie con cibi di alta qualità in termini di proteine, grassi e fibre e altri nutrienti avrebbe un rischio più basso di contrarre malattie cardiovascolari. I partecipanti allo studio avevano un'età compresa tra 55 e 75 anni, erano per lo più in sovrappeso o obesi e avevano 5 fattori di rischio di aumento delle malattie cardiache, tra cui diabete e ictus. I partecipanti sono stati seguiti per 3 anni con diversi monitoraggio e alla fine viene fuori che le persone che considerano la colazione il pasto più abbondante della giornata hanno anche più possibilità di perdere peso rispetto a chi saltava la colazione o consumava pasti più leggeri. Non è però soltanto la quantità di cibo, e qua bisogna porre l'accento, ma la qualità che fa la differenza. Infatti questa qualità dovrebbe includere proteine, grassi di alto valore, fibre e minerali come potassio e ferro. Meglio pochi zuccheri aggiunti, questo è un buon consiglio che vale sempre. Quindi cereali integrali come fiocchi d'avena oppure un bel toast con avocado, uova insieme a della frutta. Diciamo che se siete amanti del cappuccino con panna o del caffè al volo come il sottoscritto, sta notizia non è il massimo, però bisogna crescere, no? Imparare, saperne di più per migliorarsi. Quindi è bene anche qualche buon consiglio ogni tanto sulla colazione, che la facciamo di fretta, in realtà bisogna dedicarle il giusto tempo. E voi come state messi a colazione? Fatemelo sapere, 331 335 6565.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Quali sono i comuni italiani più cercati dai turisti stranieri per cambiare vita? Ve lo dico io. Ben ritrovati carissimi ad Energia Contagiosa. C'è tempo per questo racconto che emerge dai dati di Gateway.com, che è un portale specializzato nella compravendita immobiliare per clienti esteri. C'è un cambio di passo. Praticamente fotografando non solo dove si compra la casa, ma come si immagina la vita futura in Italia, ecco che sono sempre più i turisti che nel 2025 hanno acquistato in maniera molto più consapevole e meno impulsiva. D'altronde, signori, è così. In Italia però, in alcuni borghi storici, magari in zone non centrali ma un po' remote, si possono trovare dei meravigliosi locali a 100.000 euro da ristrutturare, fino ad attici da 1 milione di euro. Ovviamente dipende che budget hai, questi nelle città d'arte. In cima alla classifica delle mete più scelte si conferma Ostuni. La città bianca, premiata, siamo in Puglia, dal suo centro storico abbagliante, bellissima, Ostuni, è proprio

la capitale ritrova centralità grazie anche al giubileo, insomma è una solidità percepita dal mercato, ecco, diciamo così. Riappare poi la Puglia con Carovigno, alternativa più riservata rispetto a Ostuni, mentre invece per il centro spicca Todi, molto bella Todi, arroccata, è molto particolare, molto silenziosa, il classico viaggio nel tempo italiano in questi borghi storici, mentre invece il nord entra in scena con Nizza Monferrato nel cuore delle colline, patrimonio UNESCO. Hai capito? Quindi, secondo questa indagine di Gateway.com, i turisti stranieri che vogliono venire a vivere in Italia scelgono borghi di mare, borghi per lo più isolati, non amano tanto la confusione e scelgono la qualità. E devo dire che da noi di qualità ce n'è davvero tanta.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, aveva 86 anni. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, è stato tra i pilastri del cantautorato italiano. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Lo ha reso noto la famiglia, aggiungendo che a settembre ci sarà una cerimonia commemorativa per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e salutarlo. Modenese di nascita, indissolubile il suo legame con Bologna, che nel giorno di funerali proclamerà il lutto cittadino. I mercati azionari internazionali sembrano credere a un accordo vicino sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari guadagna l'1%. Teheran e il sultanato dell'Oman hanno concordato le coordinate geografiche di un canale navigabile sicuro. Finora sospeso il memorandum d'intesa firmato il 17 giugno a distanza tra Trump e Pezeshkian. Al momento permane il blocco del traffico commerciale, oggi ridotto a sole 8 navi al giorno a fronte di un quinto del petrolio mondiale che normalmente vi transita. L'intesa tra Teheran e Muscat prevede un nuovo modello di accesso. I mercantili diretti nel Golfo Persico passerebbero sotto il controllo e nelle acque territoriali iraniane, mentre quelli in uscita si muoverebbero nell'area di competenza dell'Oman. In una prima fase Teheran inizierebbe lo sminamento senza applicare pedaggi, venendo incontro alle richieste statunitensi, ma poi dopo 60 giorni applicherebbe dazi. Lo stretto si aprirà molto presto oppure, dice Trump, verranno colpiti molto duramente e poi lo stretto si aprirà comunque. Bagno di folla per Papa Leone in visita ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Potrebbe esserci un banale dispetto tra ragazzini dietro al falso allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e dintorni. Gli inquirenti, coordinati dalla procura di Lodi, sono risaliti al titolare del cellulare da cui è partita la mail. Si tratta di una donna ucraina, ma il telefono sarebbe in uso al figlio, che a sua volta dice di sospettare della ripicca di alcuni amici con cui giocava su piattaforme online. Sulla mail non sono invece possibili approfondimenti in quanto partite da un dominio russo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Ben ritrovati a tutti carissimi in questo mercoledì 25 marzo 2026 ad Energia Contagiosa. Comincia la nostra seconda ora insieme. Grazie per tutti i messaggi che stanno arrivando al 331-335-6565. Vi abbracciamo, complimenti da tutte le parti, quindi siete sempre molto molto gentili. Riparto perché voglio parlarvi di POS. Infatti a partire da gennaio 2027 non riceverete più uno scontrino cartaceo per dichiarare l'acquisto giusto appunto avvenuto con il POS. Infatti i pagamenti elettronici, io l'ho sempre trovato un po' anacronistica sta cosa, scusate, tu fai il pagamento elettronico per anche risparmiare sulla carta, oltre che limitare l'uso del contante, e poi via di carta sprecata con scontrini su scontrini. Quindi non dovremo più conservare, anche per i rimborsi, gli scontrini. Basterà infatti un documento digitale che riporti tutte le spese, anche inviato dalla banca, dove tutto è tracciabile. Tutto questo fa parte del decreto PNRR varato dal Consiglio dei Ministri il 29 di gennaio e serve per semplificare la rendicontazione familiare in vista del 7.30 all'Agenzia delle Entrate. Quindi basterà conservare i file delle ricevute inviate dal proprio istituto di credito. Ecco, vanno bene anche gli estratti conti digitali, purché tutto sia tracciabile, perché naturalmente deve essere tutto quanto sempre alla luce del sole. Lo stesso discorso vale anche per i versamenti agli enti pubblici con canali elettronici tipo PagoPA, insomma basta ricevute cartacee. Dal 2026, nelle prossime settimane, scatta poi il collegamento fra registratore di cassa e POS. A marzo l'Agenzia delle Entrate potrà collegare il POS al registratore e da metà aprile le nuove regole saranno applicate ovunque. Scopo di tutto questo è che tutti gli esercenti si dotino di un contatore di cassa che possa emettere scontrini elettronici nei prossimi anni. Hai capito? Però se il cliente lo vuole potrà sempre richiedere lo scontrino cartaceo, infatti non tutti sono pronti ad adeguarsi alle novità in arrivo. Vabbè, insomma, piccoli passi naturalmente verso un futuro che ci chiede di sprecare sempre meno carta. Se volete dire la vostra, 331-335-6565.

Oh, eccoci qua, ben ritrovati carissimi. Adesso vi faccio un po' prendere male con sta cosa, perché secondo me è una cosa che abbiamo un pochettino tutti. Sotto il mobiletto della cucina, no? Dove c'è il lavandino, cosa ci tenete? Ecco qua, io per esempio dopo questa cosa qui ho dato una bella pulita, perché è un posto dove in qualche maniera, no? Ci sono dei pericoli che è meglio conoscere. Ho questa notizia davanti e purtroppo mi ha acchiappato il titolo e ho approfondito e niente, da lì ho dovuto togliere tutto. Infatti sotto il lavello della cucina, quello del bagno, no? Ci potrebbero essere dei mix pericolosi di sostanze chimiche, occhio. Allora, a parte il fatto che con i bambini non bisogna tenere niente lì sotto, perché magari i piccoli vedono sti flaconi colorati e potrebbero aprire e ingoiare qualcosa. Il 40% degli incidenti chimici, leggo, con intossicazione avviene proprio in casa, questo secondo i dati ufficiali dell'Istituto Superiore di Sanità, perché abbiamo un'errata percezione del pericolo e ignoriamo i simboli e i segnali sopra indicati. Spiega Ermanno Vicini, che è il CEO di Serpac, che è una società specializzata nella progettazione, sviluppo e vendita di imballaggi ed etichette per il trasporto di merci pericolose. Dice: bisogna distinguere tra il pericolo per l'utilizzatore, regolato dal sistema CLP, e quello legato al trasporto delle merci pericolose. La candeggina ne è l'esempio perfetto. Dice: se ingerita è estremamente pericolosa, ma la sua concentrazione è tale da non essere classificata come merce pericolosa per il trasporto. Quindi questo è uno dei casi in cui non vedrete pannelli arancioni sui camion che la consegnano, ma il consumatore deve comunque prestare la massima attenzione ai pittogrammi. Proprio questi simboli infatti bisogna controllare, questi qui a forma di rombo sulla prima difesa. Sui prodotti più aggressivi come gli sgorgatori o i disincrostanti, tipo quelli per il forno o quello per i tubi, c'è il simbolo della corrosione. L'efficacia di un prodotto corrosivo è direttamente proporzionale alla sua reattività, sottolinea Vicino. L'etichetta CLP originale permette di capire subito come proteggersi e fornisce ai medici le informazioni necessarie per intervenire in modo mirato. Quindi evitate il travaso in bottiglia o in flaconi anonimi, perché cancellano le icone. Non mischiate candeggina con aceto anticalcare, perché liberano cloro gassoso, tanto per dirvene un'altra. Si possono creare delle nubi tossiche proprio che partono dal basso e colpiscono proprio i bambini. Tenere i locali arieggiati, anche pagni e spugne, pensate un pochettino, se usati con oli protettivi o solventi e poi conservati, possono dar vita a ossidazione rapida e anche innescare un incendio senza scintille esterne. Mamma mia, un'ansia mi ha messo sta notizia. Togliete tutto, mettete tutto al sicuro, che è un attimo, non la dovevo leggere, lo sapevo che non la dovevo leggere. Ecco, no, però scherzi a parte, è importante prevenzione prima di tutto, anche nelle piccole cose, nelle sciocchezze come queste, uno non ci pensa mai, e invece poi, tac.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Pronti per il fine settimana? Avete già impostato il calendario? Beh, se vi servono degli spunti e delle idee, dovete scaricare la nostra app di Radio Liscio. Lì ci sono tutti i programmi nostri, delle nostre serate e anche degli artisti che passano per di qua. Quindi, insomma, se avete voglia di ballare, sicuramente troverete la location perfetta, anche alla Peschiera di Valdengo. Come sempre, grande spettacolo della musica da ballo. Oppure accendendo Prima Antenna, dove si balla sempre, o ancora andando su YouTube. Sul nostro canale YouTube, giusto appunto, lì trovate le registrazioni delle nostre migliori serate. E quindi, anche se siete in casa con gli amici, basta accendere la televisione, mettere su YouTube e voilà, parte la festa direttamente nel salotto. Ma che volete di più? Radio Liscio, tutto ciò che serve.

E rieccoci insieme, carissimi. Volgiamo quasi verso il termine della puntata di oggi, ma c'è questa notizia che in un modo o nell'altro ci tocca. Non so se siete dei fruitori dei monopattini elettrici in città. Insomma, c'è chi è pro, c'è chi è contro. Tante regole sono state date. Metti il casco. Insomma, sono sempre un tema abbastanza dibattuto, perché da una parte qualcuno li trova terribilmente comodi e anche piacevoli, no, per girare insomma le città. Dall'altra però creano un po' di problemi, vengono un po' abbandonati da tutte le parti. Insomma, sono dei servizi che non sono semplicissimi da gestire, tanto che il comune di Firenze ha detto basta. Il tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha respinto la richiesta di sospensione avanzata da Bird, confermando il via libera alla delibera comunale. Quindi Firenze diventa la prima città italiana a vietare definitivamente il servizio dei monopattini, come vi dicevo, quelli elettrici, no? Come vi dicevo, tutto nasce dalla difficoltà di applicare le nuove norme nazionali sulla micromobilità, in particolare l'obbligo del casco, dei comportamenti scorretti ormai diffusi, circolano contromano, due persone sullo stesso monopattino, parcheggi irregolari, tentativi delle società di sharing di risolvere il problema dei caschi si sono rivelati inefficaci e assolutamente costosi. Tra l'altro Firenze non è il primo caso europeo, perché già Parigi li aveva vietati nel 2023 e Madrid nel 2024. In Italia nessun'altra grande città ha ancora adottato una cosa simile. Quindi è una nuova strada che potrebbe essere seguita, diciamo così, da altre amministrazioni che hanno problemi simili, e bisogna vedere un po' la reazione degli utenti, perché soprattutto gli stranieri, no? Ormai se li aspettano, perché i monopattini elettrici sono molto diffusi e oggettivamente con la congestione di traffico che c'è, con i pullman che hanno gli orari che hanno, i treni sempre in ritardo, insomma anche muoversi in città anche sui tram non è semplicissimo. Quindi il monopattino elettrico ti offre una soluzione rapida, veloce, però certo bisogna rispettare le norme, e a quanto pare l'inciviltà la fa ancora da padrona, tanto che Firenze ha detto basta. È una sua scelta, bisognerà adeguarsi.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Puntata finita anche per oggi. Grazie mille carissimi di essere sempre in nostra compagnia. Lo sapete, sono in vacanza, quindi sto ricaricando l'energia che mi servirà poi per tutta questa fantastica stagione che riprenderà a partire dal 7 di settembre, da lunedì 7 settembre. Sarà una stagione meravigliosa, piena di live, piena di eventi, piena di tante cose da scoprire tutti quanti insieme. Allora rimanete sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, anche sui nostri social network, ditelo ai vostri amici, perché Radio Liscio ogni giorno diventa più grande, siamo una community veramente meravigliosa. Ciao carissimi, buone vacanze a tutti quanti voi, ovunque voi siate, sul volume che arriva la musica, quella di Radio Liscio. Buone ferie, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il mondo della musica, e non solo, piange Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana, sull'Appennino pistoiese, a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà invece una cerimonia commemorativa. Cantautore, scrittore, docente, con la sua musica ha unito diverse generazioni. A Bologna, la sua amata città d'adozione, nel giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che droni ucraini hanno colpito due raffinerie in territorio russo a 700 e 1300 km di distanza dal confine, affermando con fermezza che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto vi sarebbero tre morti in raid russi nella regione di Dnipro. Le ostilità infuriano anche sul Mar Nero, dove droni russi hanno centrato la nave cargo tedesca Emil, battente bandiera liberiana, a 21 miglia da Odessa. Incendio a bordo, equipaggio evacuato ma nessun ferito. Contestualmente un attacco missilistico su Kiev ha distrutto un deposito della società tedesca Liquimolli. Gli attacchi confermati da Mosca giungono all'indomani del ritrovamento di un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldir, ora 57enne, è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Trento per omicidio stradale in relazione all'incidente del 23 giugno scorso a Canazei, sulla strada del Passo Sella, dove si scontrò con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hörting, che vi si trovava in viaggio di nozze assieme al marito. La trentenne, inizialmente ricoverata a Bolzano, e poi deceduta in una clinica della Baviera, dove è espirata il 12 luglio. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra corsa nella massima serie, quella del Como, culminata nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto proprio nelle giovanili del Milan. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

maschere son muri che ci coprono, e gli occhi son vetrate che ci mostrano. È inutile rinchiudere una lacrima negli occhi.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: beh, ma all'inizio sì, ma penso tutti quelli che hanno fatto, cioè sì, perché all'inizio dovevo preparare tutto il repertorio, avevo i ragazzi da fare le prove, poi questo avevo mal di pancia, no, oggi non ci sono, dov'è? Cioè, guarda, ti giuro, stavo morendo, ci sono stati dei momenti che ho detto, ma perché? Ma me ne stavo tanto bene di qui, Franco Bagotti, io alla fine posavo il microfono, poi erano tutti affari suoi, e invece ho detto, ma perché? Però poi dopo, guarda, devo dire che tutto il lavoro che è stato fatto è stato ripagato e quindi sono contentissimo di aver tenuto duro, di essere andato avanti, perché quello che ho oggi è impagabile. Allora, io ho avuto soprattutto durante la pandemia ho avuto, perché io sono sempre stato una persona molto ottimista. Io ho sempre pensato che c'è sempre di peggio nella vita, cioè ti capita questo, ho capito, ma c'è chi sta peggio, quindi dai, tirati sulle maniche, dai, cerchiamo di andare avanti. E ho sempre fatto questo, però mi sono trovato veramente durante la pandemia che alla seconda o terza chiusura. E che dopo che allora praticamente tu hai l'orchestra, dal giorno al domani non ce l'hai più perché ti chiudono, tu non lavori più. Pensi che sia una cosa di 15 giorni, invece poi dura dei mesi. Poi riaprono, allora tu ti rimetti sotto, rifai le prove, chiami i nuovi ragazzi, metti sul repertorio, boom, si riparte e richiudono di nuovo. Bam, sei di nuovo da capo, cioè tutto quello che hai fatto di nuovo buttato nel vento. Ti giuro che c'è stata la terza volta che ho detto: no, vabbè, a questo punto qua, cioè, cosa facciamo? Cioè, è inutile che vada avanti, cioè, mi trovo un lavoro come, oh, non lo so, una cosa più fissa, una cosa più tranquilla, e almeno avrò una sicurezza. E invece no, ho tenuto duro, io sono testone, ho detto no, voglio credere che io voglio fare questo lavoro e voglio continuare a farlo, voglio provarci ancora. E per fortuna, insomma, adesso sto toccando ferro, pandemia non ce ne sono più
1: Bravo.
0: state, quindi sto tenendo duro, speriamo che si possa andare avanti e via.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Juventus compie un altro passo verso Joshua Zirkzee e Jonathan David

0: sembra ogni giorno più lontano dalla signora, che vorrebbe sostituire il canadese con l'ex attaccante del Bologna. Angelinho lascia la Roma, è ufficiale il prestito al Deportivo La Corugna. Il club giallorosso ha comunicato la cessione del terzino con la formula del prestito con diritto di riscatto. È fatta per l'arrivo di Mastrantuono alla Fiorentina, che ha trovato col Real Madrid la formula per il trasferimento. Sarà un prestito secco. Il Napoli si prepara a salutare Romelu Lukaku, l'attaccante belga è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero in MLS all'Atlanta United. In entrata gli azzurri accelerano per Benoît Badiashile, il difensore del Chelsea, individuato come sostituto dell'infortunato Buongiorno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

melodia italiana con Radio Liscio, con Prima Antenna, con Tenantenna, con Studio 1. Insomma, siamo sintonizzati in tutta Italia con la musica da ballo, attraversando anche le canzoni generazionali che ci hanno accompagnato, hanno così superato le generazioni, perché davvero abbiamo delle canzoni che sono nate magari nel periodo della generazione silenziosa e ancora oggi sono brani contemporanei. E poi abbiamo il momento di cantare, perché bisogna imparare a cantare, bisogna imparare a ballare, bisogna imparare anche ad ascoltare, perché bisogna imparare a fare un sacco di cose fondamentalmente, se ci soffermiamo su questo concetto. Salutiamo anche il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con tanto di patente alla regia, e il 331-335-6565 è disponibile per chi volesse mandarci sms o messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica la potrete tranquillamente utilizzare. Fa caldo perché è arrivata l'estate, siamo in un momento caliente, ma fortunatamente bello, perché bisogna un po' vivere un po' tutte le stagioni, quando fa freddo e quando fa caldo, andare agli eccessi, oserei dire. E la prima carta prevede la generazione X con un Antonello Venditti che ci parla di questo mondo. Ehi, in questo mondo di ladri ma anche di santi, quindi ci sono ambedue le fazioni. Antonello, a te la linea. Bello, senti che inizio. Sarebbe da iniziare un concerto così. Il casino di rompere gli stadi con questa canzone. Senti quando inizia, eccolo qua. È partita la melodia.

In questo mondo di ladri ci siamo scatenati, siamo partiti forte con questa canzone appunto di Antonello Venditti, che ci riporta all'88, al 1988. Con questa canzone appunto esprime la rabbia e la disillusione verso l'ipocrisia e l'ingiustizia della società, ma ovviamente c'è sempre un gruppo di persone che non si arrende mai, noi che non ci arrendiamo mai. E in quell'anno, agli Olimpiadi Invernali dell'88, così almeno ci rinfreschiamo visto che ci fa caldo, pensiamo all'inverno, il grande sciatore che porta il nome di Alberto Tomba, a 21 anni vinse la medaglia d'oro sia nello slalom gigante che nello slalom speciale, diventando un eroe, un'icona nazionale, e la sua esuberanza era tale che dopo la vittoria chiese in diretta televisiva di poter conoscere la celebre conduttrice televisiva di allora, De Carrà. Quindi lanciò questo messaggio e poi si conobbero, sicuramente ci fu l'occasione di conoscersi dal vivo, quindi venne anche soprannominato Tomba la bomba, che davvero scendeva a una velocità razzo. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea, e quando menzioniamo questo titolo ci viene voglia di vacanza. 7 giorni 7 notti, o meglio una settimana, con Matteo Tarantino. Prego, regia.

Matteo Tarantino con questa canzone dal ritmo scatenato, che poi 7 giorni sono niente proprio di meno che 168 ore, uno potrebbe anche dirlo così, oppure per i curiosi matematici 7 giorni corrispondono a 10.080 minuti. Poi vediamo se andiamo più in approfondimento, ci fermiamo così ai minuti. Quindi quando trascorrono 10.080 minuti vuol dire che trascorsa una settimana. A titolo informativo memorizziamo questo dato e questo fatto. Altra carta, altra canzone, andiamo con la generazione della canzone acustica. Ebbene sì, perché c'è proprio una generazione che è nata con le canzoni acustiche, e quella generazione probabilmente degli anni 70, quindi la generazione X è nata con appunto le canzoni che nascevano con la chitarra o con il pianoforte, e quest'oggi ci è venuta voglia di andare a salutare un grande autore italiano con una voce graffiante particolare, Marco Masini, che ha scritto questa canzone che si intitola

raccontami di te, bella frase questa, insegnami a non vergognarmi mai di innamorarmi dell'amore. Quindi davvero una frase filosofica con questo brano che ci riporta indietro al 1900 più, prendiamo la calcolatrice, 1900 più 100 fa proprio il 2000. Canzone presentata anche al Festival di Sanremo con una classifica che diciamo non è andata proprio benissimo, perché arrivò penultimo, quindi dopo di lui c'era solamente l'ultimo. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione silenziosa con Fred Buscaglione che dinanzi al mare in una notte d'estate senza nuvole. Guarda che luna, ma guarda che luna, guarda che luna, guarda che si aspetti ancora un po', sono le due. Prego regia. Eravamo in onda? Sì, non era. Vabbè. L'avete, se vi fa ridere, scriveteci. Se state ridendo, scriveteci.

0: con un bacin d'amore. Nel frattempo stavamo leggendo i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato e troviamo una frase di senso compiuto. In questo mondo di ladri, 7 giorni, 7 notti, quindi vuol dire che è un mondo di ladri settimanalmente. E poi guarda che luna, ci diamo un bacin d'amore. E a proposito di guarda che luna, di Fred Buscaglione, incisa nel 59 sul vinile a 45 giri dalla famosa casa discografica La Fonit eccetera, che adesso non c'è più, canzone che è una serenata malinconica e romantica dove il protagonista si trova davanti a un paesaggio suggestivo e proviamo a immaginare, chiudiamo gli occhi, vediamo il mare con il rumore delle onde e la luna che riflette appunto la notte, questa bella immagine da cui è nata la canzone. In quell'anno l'industriale Mario Pavesi decise di rilanciare e commercializzare su scala industriale un biscotto leggerissimo della tradizione novarese, quindi del Piemonte, battezzandolo Pavesino. Quindi ancora oggi ce li mangiamo e quando leggiamo questo nome ci viene voglia di stuzzicare qualche cosa di buono. Fu davvero una rivoluzione nelle abitudini alimentari grazie a una campagna pubblicitaria che puntava sulla digeribilità e sulla modernità, quindi davvero le cose importanti, il fattore di mangiare un qualcosa che facciamo un routine, come dicono i cinesi, apprezziamo quello che abbiamo appena mangiato e di conseguenza anche il nostro stomaco ci dice grazie per averci saziato con un biscotto leggero. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials che in questo momento, proprio adesso e all'istante, ascoltano Sal Da Vinci con Poesia. Ma in realtà tutte le generazioni collegate con noi in questo istante ascolteranno proprio Poesia. Nel cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Poesia, eh?
1: Bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

poesia di Sal Da Vinci, canzone targata 2026, che anticipa l'uscita del, appunto, nel disco che è arrivato prima dell'estate. Una canzone che strizza l'occhio, quindi facciamo l'occhiolino alla canzone, a sonorità latine con il ritmo della baciata, ed è un inno romantico dove appunto si celebra l'amore profondo, in grado di rendere ogni giorno, ogni istante, ogni dettaglio della persona amata eterno, quindi esattamente come un'opera d'arte o i versi di una poesia. Quindi bella canzone che farà ballare a ritmo di baciata tutta l'Italia qua. E adesso che c'è tutta l'Italia sintonizzata, andiamo a collegarci con l'archeologia del liscio, con un brano, un classico del liscio per gli amanti del liscio che amano proprio gli strumenti come il sassofono, con la fisarmonica, come il clarinetto. Questa è una canzone eseguita magistralmente dall'orchestra di Franco Bergamini, la famosa Polchissima, con l'archeologia del liscio, a cui diamo la linea.

0: maestro Franco Bergamini.
1: E ringraziamo l'Arcologia del Liscio per questi contributi che ci raggiungono ogni qualvolta che raggiungiamo più o meno metà del nostro viaggio nella melodia italiana, ed è davvero una bellezza il fattore di andare a visionare dei video, di andare a rispolverare quelle canzoni che fanno parte delle nostre tradizioni, quelle canzoni che quando si suonano ballano davvero le generazioni, da quella silenziosa alla generazione millennials, ma magari anche alle nuove generazioni, anche perché ci sono tante feste che oramai fanno parte anche i giovani, e spesso e volentieri finiscono le serate con la fisarmonica e i canti popolari. Quindi vuol dire che c'è voglia di portare avanti le tradizioni, e nelle tradizioni ritroviamo quelli che sono poi i nostri valori da tramandare. Altra carta, altra canzone, procediamo con la canzone acustica, la generazione acustica. Abbiamo la scelta, perché ne abbiamo pescate due. Cosa facciamo? Le facciamo tutte e due? Facciamo un mix? No, una in do e l'altra in re. Partiamo dal re, partiamo da qui.

ed era Profeta non sarò di Demis Rousseau, e l'altra canzone che avevamo in mente era di collegarci con poesia. Ci domandavamo quando l'amore diventa poesia, ma quando, che fa?

piangerei. Che così abbiamo fatto le due canzoni che avevamo in mente di fare, soltanto che una rendrà e l'altra rendò, e di conseguenza la colla musicale magari era poi un po' dissonante. Altra carta, altra canzone, generazione baby boomers. Abbiamo fatto Quando l'amor diventa poesia, ci ha sentito anche lui Massimo Ranieri, ma questa volta torniamo tutti ai 20 anni. Che bell'età, con la patente in tasca, fresca, fresca, fresca, fresca, e tutti i punti, ovviamente.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Sono di Elena Cammarone con Sei Tutto e prima abbiamo ascoltato Massimo Ranieri con la canzone Vent'anni che gli permise di trionfare a Canzonissima proprio del 70. I vent'anni di ieri e di oggi, abbiamo provato a chiedere alla rete la risposta. Per esempio, le relazioni e il tempo libero sono vissuti oggi diversamente da come erano vissuti ieri. Ieri la socialità era fortemente radicata nel territorio, nelle piazze, nei bar, negli oratori, nei circoli, dove erano luoghi di ritrovo, maggiormente si basavano sulla presenza fisica e il tempo libero era scandito da appuntamenti fissi, come la musica trasmessa in TV o al cinema, c'erano dei momenti ben mirati. Oggi le interazioni avvengono ampiamente nel mondo virtuale attraverso i social media. Questo permette di avere una rete globale di conoscenze, sì, ma ha anche trasformato i ritmi di vita, spostando gran parte delle relazioni e delle passioni su piattaforme digitali, quindi ci si incontra di meno, anche se la bellezza di stare insieme è un qualcosa di impagabile, lo sanno anche le nuove generazioni che quando appunto si ritrovano comunque stanno bene. La tecnologia da questo punto di vista crea un po' di distacco, ma torniamo ad aggregarci, a vivere insieme, magari attraverso la musica, con una fisarmonica, una chitarra, un pianoforte è un po' più scomodo perché è più pesante da spostare, la chitarra è più leggera, così come se uno si sente un po' scarico potrebbe spostare la batteria, dico bene Marco? Cioè quando uno è scarico, se prendi la batteria, la suoni un po', ti dà la carica. Vabbè, questa ci è scappata ogni tanto e non possiamo esimerci. Carta generazionale, generazione X, Renato Zero ha ascoltato la freddura che ci è scappata ed è nata la canzone Morire Qui, segno della croce, morire qui in diretta, Renato Zero. E invece no, perché è un ritmo carico, sentite il ritmo.

Gadget con questa canzone che era Morire qui di Renato Zero, nata nel 77 ed è uno del che fa parte dell'album Zerofobia, uno dei dischi più iconici dell'artista romano. La canzone è un inno alla vita e alla tenacia, il fatto di affrontare la voglia di non arrendersi mai davanti alle avversità che ci sono, spingendo a lottare per i propri ideali, a non smettere mai di sognare, opponendosi quindi alla passività e alla rassegnazione. Uno è passivo, dice ma aspettiamo che le cose capitano. No, in realtà bisogna essere attivi, e se vogliamo far cambiare le cose dobbiamo inizialmente essere noi a cambiare. Questa canzone è davvero importante di Renato Zero, è un fatto simpatico del 77 e che in quell'anno, questa farà ridere il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, perché vennero venduti un sacco di termometri, cioè il 77 è un anno in cui il termometro proprio venne venduto in tutte le case, c'erano 4-5 termometri perché c'era la febbre del sabato sera, questo programma che usciva dalle sale e alzava la temperatura corporea delle persone. E allora le persone cosa facevano? Andavano in farmacia e si compravano il termometro. Davvero un momento bello quello della febbre del sabato sera, che fu davvero un delirio collettivo. Ti è piaciuta? Sì, merito qualche sparo su questa freddura per dare questa notizia. Il futuro appunto dell'Italia, dove nacque la moda dei pantaloni a zampa d'elefante bianchi, delle piste illuminate in discoteca e i giovani che iniziavano a frequentare in massa le prime discoteche. Oltretutto con i pantaloni bianchi, il bianco è un colore che se tu ci butti sopra una luce di un colore lui l'assorbe, quindi di conseguenza con le luci psichedeliche quei pantaloni bianchi magari diventano blu, gialli, rossa, fucsia, cambiavano colore all'istante. Bella moda, e se pensiamo alla febbre del sabato sera anche a noi ci viene una febbre, ma sappiamo che c'è sempre la peschiera che ci fa divertire e scatenare. Siamo giunti al termine fra una chiacchiera e un'altra di questo nostro viaggio nella melodia italiana. Vi ringraziamo tutti quanti di essere stati con noi, di averlo vissuto intensamente, di aver sorriso, di aver viaggiato con le generazioni. Un grazie al nostro Marco Sasso, e l'ultima carta che peschiamo proprio quest'oggi prevede l'orchestra da ballo contemporanea di Paolo Bertoli. Brindiamo insieme, vino rosso per noi cin cin. Un brindisi a tutti quanti all'ascolto, un bicchiere di vino fa bene, una bottiglia un po' meno, però un bicchiere di vino e saggia cosa ogni

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'azione militare ucraina continua a spingersi in profondità in territorio russo. Volodymyr Zelensky ha confermato l'attacco condotto da droni di Kiev contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace, mentre si punta a prosciugare i ricavi petroliferi di Mosca. Sul fronte opposto, tre vittime civili per un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana a 21 miglia dal porto di Odessa. E sono ore d'attesa per l'annuncio di un accordo sulla piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran e quelli in uscita dal Sultanato. Ieri Trump ha dichiarato che l'Iran mi ha implorato per un ritorno del negoziato. L'addio a Francesco Guccini, morto questa mattina a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Nei prossimi giorni, a settembre, ci sarà per una commemorazione pubblica. Bologna, così come Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Tra i tanti messaggi, quello di Vasco Rossi: non si è mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nel 1980, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Milanese di nascita, era cresciuto nelle giovanili proprio del Milan. Agli europei di nuoto, dove l'Italia giganteggia nel medagliere, dalle 17.30 Chiara Pellacani cerca un possibile clamoroso quinto oro nel sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. A seguire dalle 18.50 la finale maschile della piattaforma, due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Wang. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: È tutto pronto anche oggi con questa nostra ora con i grandi successi del passato, le grandi orchestre, i grandi classici del Liscio e non solo. Oggi partiamo niente po' di meno che con due pezzi del maestro Secondo Casadei interpretati dalla Storia di Romagna, una mazurka, Marilena e una polca, Parigina.

Lauretta non piangere, un successo di Enrico Musiani. Lasciamo spazio a Roberta Cappelletti per i prossimi due brani, Tira la rete e Balliamo

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana, questa è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

Alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, la Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. C'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza, Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni, il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, 3 vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk, e poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: nuovo incandescente. Invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di preintesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele, confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree e pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
0: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas, ma risale il petrolio. Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero uno del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi, in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio delle Galea.
2: È un Dio che muore. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Bimba, se vuoi ballare, bimba, se vuoi sognare, bimba, se vuoi volare, questo mambo fa per te.

0: 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì sulle Alpi con addensamenti irregolari sin dal mattino, con i primi piovaschi sul settore centro-occidentale. Nel corso del pomeriggio l'instabilità andrà intensificandosi, fenomeni che potranno risultare localmente forti accompagnati dai grandine e sconfinare entro sera la Valpadana, interessando direttamente le zone del nord del Po, in particolare Lombardia, Alto Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature subiranno una lieve diminuzione a nord nei valori massimi, ma il caldo rimarrà ovunque molto intenso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Ah, beh, ma all'inizio sì, ma penso tutti quelli che hanno fatto, cioè sì, perché all'inizio dovevo preparare tutto il repertorio, avevo i ragazzi da fare le prove, poi questo avevo mal di pancia, no, oggi non ci sono, dov'è? Cioè, guarda, ti giuro, stavo morendo, ci sono stati dei momenti che ho detto, ma perché? Ma me ne stavo tanto bene di quel Franco Bagotti, io alla fine posavo il microfono, poi erano tutti affari suoi, e invece ho detto, ma perché? Però poi dopo, guarda, devo dire che tutto il lavoro che è stato fatto è stato ripagato. E quindi sono contentissimo di aver tenuto duro, di essere andato avanti, perché quello che ho oggi è impagabile. Allora, io ho avuto soprattutto durante la pandemia ho avuto, perché io sono sempre stato una persona molto ottimista. Io ho sempre pensato che c'è sempre di peggio nella vita, cioè ti capita questo, ho capito, ma c'è chi sta peggio, quindi dai, tirati sulle maniche, dai, cerchiamo di andare avanti. E ho sempre fatto questo, però mi sono trovato veramente durante la pandemia che alla seconda o terza chiusura. E che dopo che allora praticamente tu hai l'orchestra, dal giorno al domani non ce l'hai più perché ti chiudono, tu non lavori più. Pensi che sia una cosa di 15 giorni, invece poi dura dei mesi. Poi riaprono, allora tu ti rimetti sotto, rifai le prove, chiami i nuovi ragazzi, metti sul repertorio, boom, si riparte e richiudono di nuovo. Bam, sei di nuovo da capo, cioè tutto quello che hai fatto di nuovo buttato nel vento. Ti giuro che c'è stata la terza volta che ho detto: no, vabbè, a questo punto qua, cioè, cosa facciamo? Cioè, è inutile che vada avanti. Cioè, mi trovo un lavoro come, oh, non lo so, una cosa più fissa, una cosa più tranquilla, e almeno avrò una sicurezza. E invece no, ho tenuto duro, io sono testone, ho detto no, voglio credere che io voglio fare questo lavoro e voglio continuare a farlo, voglio provarci ancora. E per fortuna, insomma, adesso sto toccando ferro, pandemia non ce ne sono più
1: Bravo.
0: state, quindi sto tenendo duro, speriamo che si possa andare avanti e via.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Roberta Cappelletti, balliamo all'italiana, questa è sempre Radio Liscio con i simpatici italiani. In quest'ora dei grandi successi del passato arriva Pietro Galassi, Piangere, e alle 8 in punto.

alle 8 in punto era Pietro Galassi. In pedana è il momento di Daniele Cordani e la sua orchestra Fiori di Carta. A seguire una polca per due fise, la Cannonata.

Questo è sempre Radio Liscio, c'è ancora spazio per qualche brano nella nostra ora insieme con i simpatici italiani. Arriva Titti Bianchi, Orgogliosa di te e Aveva un cuore.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento. C'è ancora spazio per il brano strumentale che chiude come ogni giorno la nostra ora insieme. Oggi arriva il sax di Marco Tagliavini con Golosona. Non mi resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai

che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.